0: Radio Number One, le 2:02. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'Enigma.
3: Umano, il vero enigma sei tu.
2: Io?
3: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
2: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
3: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
2: Altrimenti cosa?
3: Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi.

Radio Number One è dove vivi tu.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Chest to chest.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, è sempre di buon umore, perché io sono È chiaro, no?
2: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
0: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
3: Musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 5.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: No, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: Grandi canzoni.
3: Now why you wanna go and do that, and do that, and do that, and do that, yeah.

0: radio number one.
1: Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
2: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due che partivamo da zero.
1: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
3: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
4: Dove vai?
5: Tutta la musica che cerchi è

0: radio number one.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Radio Number One. Buongiorno, mancano 2 minuti alle 7.
1: It's the weekend.
2: Weekend Number One.
0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, scombricolati della domenica mattina, anche se non è il termine esatto, perché in questo caso la domenica siamo soli soletti e la combricola non c'entra niente, anzi è la famigliolina della domenica mattina. Buongiorno in tutti i casi a quelli che sono già belli svegli, pam, performanti, già proprio con un sacco di grinta in corpo, magari anche con qualche caffè già in corpo, pronti per affrontare la giornata, che sia di lavoro o che sia d'ozio totale, poco importa. Insomma, siamo qui insieme per ascoltare un sacco di musica, per chiacchierare di cose. Da qui fino alle 10 lo spazio è tutto nostro nel Weekend Number One.
1: The Weekend. The Weekend.

buongiorno con una delle canzoni che fanno parte di questo album che si chiama The Life of a Showgirl, la vita di una showgirl, mamma mia, chissà com'è nei dettagli. Beh, insomma, ci sono un sacco di libri, di biopic, di cose che testimoniano, no, come può essere la vita di un personaggio famoso, di un VIP, cantanti, attori, insomma, di tutti i generi, e quindi un pochino un'idea ce la siamo fatta. Sembra lì per lì, cioè di primo acchito uno dice come mi piacerebbe essere, non so, una showgirl famosa, eccetera, però in realtà ci sono dei risvolti che sono anche antipatici, leggendo appunto molte biografie di artisti famosi, eccetera, vedendo molti film sulla vita di cantanti, attori, eccetera, ci rendiamo conto di, che appunto non mancano anche i momenti, che ne so, di solitudine. Sì, è vero, hanno tanti soldi, quindi vivono comunque in un mondo dorato, la popolarità è tutte cusse, però ci sono tante cose secondo me che non la rendono poi bella al 100%, 360 gradi. Va bene, così, divagazioni della domenica mattina. Taylor Swift, appunto, lo spunto me l'ha dato il titolo del suo album. Opalite invece è la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ancora buongiorno, Emanuela Doriani, siamo insieme fino alle 10, come ogni domenica mattina. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang è la canzone che ascoltiamo adesso, di Jovanotti.

I Just Might, canzone bellissima contenuta in un album che vi consiglio di ascoltare, ve l'ho già consigliato più volte perché mi ha veramente colpito, nel senso che è veramente molto bello, ha delle canzoni molto diverse tra loro, alcune molto allegre come quella che abbiamo appena ascoltato, altre ballad molto romantiche, canzoni d'amore, proprio di quelle che ti fanno venire i brividones, che ti fanno magari anche, non lo so, tremare un po' il labbrino se magari non sei in un momento sentimentalmente proprio gioioso come I Risk It All, poi ce ne sono tante altre che secondo me vale veramente la pena di ascoltare, se vi piace il genere. Ovviamente il genere è quello di Bruno Mars. Insieme fino alle 10, tra poco parleremo di un argomento che volevo poi in qualche maniera affrontare anche con voi, ovvero abbiamo già parlato anche in passato, no, dell'intelligenza artificiale che è entrata a far parte del nostro mondo, utilizzo quotidiano magari, non lo so, per lavoro, per cercare delle cose eccetera, ma non c'è solo l'intelligenza artificiale, ci sono anche i robot che stanno prendendo piede sempre di più. In alcuni casi fanno molto ridere perché sono dei tontoloni, cioè nel senso, evidentemente è una tecnologia che stanno ancora sperimentando e stanno insomma perfezionando in qualche maniera, quindi vedi queste presentazioni di questi robot che sono chiamati a fare delle cose ma in realtà non lo so, cascano per terra, si smontano, si piegano, non si rialzano più, insomma, e vabbè, ci sono delle situazioni in giro online anche su TikTok che fanno veramente molto ridere, però ci sono in realtà invece delle realtà dove tutto questo è già una certezza, tipo questo negozio che si trova a San Francisco, dove ci sono solo commessi robot. Ne parliamo tra poco.

0: Guilty, splendida canzone di Teddy Swims su Radio Number One nel Weekend Number One che torna tra poco.
1: Weekend Number One.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
3: Ma poverino, una vita che vanno lì.
2: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
3: Certo, che è vicino.
2: È il tuo.
1: The Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Piano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
1: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I Giardini Botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, Giardini Botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

domenica a tutti quelli che piano piano si stanno svegliando insieme a noi in questa domenica mattina, che stanno cominciando a mandare il loro buongiorno, i loro buongiornini al 393 444 0444. Grazie, bello però avere degli ascoltatori, no, che si svegliano anche la domenica, no? Vabbè, un conto magari durante la settimana uno va al lavoro, quindi si sveglia mentre fa le cose, accende la radio eccetera, sale in macchina e beh, insomma si fa accompagnare magari da noi al lavoro. La domenica mattina uno magari dice: guarda, io perché, cioè, nel senso, perché dovrei accendere la radio, perché dovrei ascoltare della musica, sto in silenzio, siccome, ecco, non devo fare niente, non devo svegliarmi proprio, essere performante subito. E invece no, i nostri ascoltatori, devo dire la verità, che sono veramente molto teneri, molto attenti. Anche la domenica mattina arrivano dei buongiornini che mi fanno veramente molto molto piacere. Allora, come vi ho anticipato, parliamo di robot. Allora, andreste mai in un negozio dove ci sono dei commessi robot e tutto viene gestito appunto dall'intelligenza artificiale, con questi piccoli robot che al posto dei commessi in carne ed ossa ti servono, ti rispondono alle tue domande eccetera eccetera? Non è un film di fantascienza, è un progetto avveniristico di shopping ed è purtroppo, o per fortuna, già una realtà. Il negozio si trova a San Francisco, al 2102 di Union Street, si chiama Andon Market ed è appunto il primo negozio ad essere totalmente gestito dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale si chiama Luna. L'investimento iniziale è stato di $50,000, è stata proprio l'intelligenza artificiale a trovare fornitori, a acquistare le merci in autonomia, aver fatto ricerche, dopo aver fatto ovviamente ricerche di mercato e colloqui di lavoro, arredato il locale eccetera eccetera. Beh, insomma, sulle ricerche di mercato credo gli venga benissimo, meglio che a chiunque altro. L'esperimento per fortuna non ha funzionato molto, nel senso che dopo un mese e mezzo il negozio ha avuto $13,000 di perdita. Forse gli esseri umani servono ancora qualcosa, questa è la conclusione a cui siamo arrivati leggendo questa cosa qua. Non lo so, io, a me piace fare shopping, mi piace andare nei negozi, ma anche se poi magari senza necessariamente comprare qualcosa, però vedere le cose, chiedere, magari provare eccetera eccetera. L'idea che ci sia un robot a gestire la situazione non mi fa impazzire, cioè, così come non mi fa impazzire trovare un commesso magari troppo insistente o particolarmente antipatico, ce ne sono, no? Ecco, in giro. Però è un robot, non lo so, preferisco le persone. Da questo punto di vista io la penso così. Come la pensate voi? Andreste in un negozio dove non ci sono commessi, tutto viene gestito da robot intelligenza artificiale? Domandones di questa mattina, 393 444

le prime ore, nelle prime ore del mattino. Questo mi fa pensare che i nostri ascoltatori, anche quelli del weekend, siano super sveglissimi e pronti ad esprimere delle opinioni. Abbiamo fatto una domanda, oltre ai buongiornini che arrivano appunto per augurarci buona domenica, insomma per darci il buongiorno la mattina come facciamo abitualmente nella famigliolina della domenica mattina di Radio Number One, arrivano anche delle risposte a questa domanda che abbiamo fatto questa mattina, ovvero: andreste mai in un negozio dove non ci sono commessi in carne e ossa, quindi tu entri, trovi dei robot ad accoglierti e tutto è gestito dall'intelligenza artificiale? Vi abbiamo chiesto cosa ne pensate al 393 444 0444. Tra poco vi leggo.

0: volte di intelligenza artificiale, beh, ne parleremo ancora tante volte, più passa il tempo e più ne parleremo probabilmente, no? Varie sfaccettature, diciamo, può avere questo argomento. Questa mattina abbiamo semplicemente chiesto ai nostri ascoltatori se amerebbero avere un negozio magari sotto casa dove fare shopping tutte le mattine, senza specificare che cosa vende questo negozio, però gestito interamente dall'intelligenza artificiale, con questi piccoli robottini tanto carini che ti accolgono al tuo ingresso e che gestiscono il tuo shopping. Domanda, tra poco leggiamo i messaggi che stanno arrivando.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

sono le grandi canzoni di Radio Number One. Che meraviglia, era il 1998, abbiamo riascoltato questo bel pezzo di The Three, una di quelle canzoni che mettono gioia, secondo me, non lo so, che l'ascolti ti viene ad alzare il volume. Ah, ricordo il video di lei, era tipo su una macchina decappottabile che viaggiava cantando allegramente, no? Proprio era l'espressione della gioia. Anche il video di questo pezzo che abbiamo riascoltato su Number One, che si chiama Life.

Intelligenza artificiale e shopping, questo è il tema della nostra mattinata insieme appunto qui su Radio Number One. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se gradirebbero l'idea di un negozio gestito dall'intelligenza artificiale e dai robot. Io sinceramente sì, scrive Mara. Se il sistema funziona bene e non perdo tempo in fila, ben venga la tecnologia. Beh, in effetti sì, non lo so, un esempio che non è, per carità, i livelli di quello che stiamo descrivendo del negozio di San Francisco gestito interamente da robot e intelligenza artificiale, da quando hanno messo nelle grandi catene, mi viene in mente Primark, ce l'ha qui in Spagna, però ce ne sono sicuramente molte altre, queste casse che tu ti gestisci da solo, quindi appoggi, paghi magari tre capi, paghi con la carta di credito, anziché fare la coda in cassa dove ci sono un sacco di persone. Tu hai una via preferenziale, appoggi le cose che hai comprato, il sensore se le capta da sole e quindi è in grado di capire che cosa hai comprato, oppure le scannerizzi con il codice a barre e basta, paghi con la carta di credito, ti stampa il tuo scontrino e te ne vai, ed è tutto molto più veloce e ci sono molte meno persone rispetto alla cassa normale che prediligono questa forma di pagamento. Quindi la tecnologia che avanza in un certo senso a chi magari appunto usa solo la carta di credito dà delle comodità in più, quindi ci sta. Mi sembra tutto un po' freddo, scrive un altro nostro ascoltatore. A me piace ancora parlare con una persona vera quando faccio acquisti. Abbiamo un sacco di altri messaggi, li leggiamo tra poco.

0: della nostra porzione di Weekend Number One termina così, con questa bella canzone. Abbiamo ancora altre due ore da trascorrere insieme. Gli argomenti non ci mancano, la musica nemmeno. Tra poco,
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

chiama Maledetto Me ed è il nuovo singolo di Fulminacci. Ogni tanto ascoltiamo ancora quello di Sanremo perché è una bella canzone, ci è piaciuta tanto, Stupida Follia, e ogni tanto appunto diamo spazio anche a questo nuovo album, da questo nuovo singolo che fa parte del nuovo album che si chiama Calcinacci, Calcinacci di Fulminacci. Maledetto Me, per augurarvi ancora buongiorno, questa è Radio Number One, siamo insieme fino alle 10 come ogni domenica mattina a chiacchierare di cusse. Che cusse nello specifico? Allora, abbiamo raccontato, per chi magari ci avesse raggiunto solo adesso, di un negozio che si trova a San Francisco che non ha avuto molto successo, nel senso che l'idea poteva essere da qualche punto di vista anche buona, nel senso che è gestito completamente dall'intelligenza artificiale e anziché avere dei commessi in carne e ossa ha dei robot. E l'intelligenza artificiale ha gestito tutta l'apertura di questo negozio, cioè dai fornitori, li ha trovati, hanno acquistato merci, hanno fatto ricerche di mercato, eccetera, eccetera. Quindi uno dice, chi meglio dell'intelligenza artificiale può trovare, diciamo, dare un senso a questo tipo di progetto e anche farlo fruttare? No, invece per niente, perché dopo un mese e mezzo il negozio ha avuto tipo $13,000 di perdita, che sono tanti, quindi insomma adesso non so se l'abbiano chiuso o stiano per farlo, però diciamo che proprio bene non va. E abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se andrebbero mai in un negozio dove non ci sono commesse e tutto viene gestito così, in questa maniera. Dipende, per cose veloci tipo supermercato sì, ma per acquisti importanti preferisco il contatto umano, è vero, farti anche consigliare da una persona che ti spiega, ti racconta, poi se trovi una persona che magari ama il suo lavoro ed è competente, no? E ti spiega le cose, cerca in qualche maniera di immedesimarsi in quella che può essere la tua situazione, per cui venire incontro alle tue esigenze è veramente bello, cosa che un robot, comunque l'intelligenza artificiale, non potrà mai fare, credo. Allora, un altro messaggio, 393-444-0444, io ci andrei solo per curiosità, vorrei vedere questi robot all'opera, sì anch'io, anche se fanno qualche tipo crashano o cascano per terra o non lo so, magari vanno ogni tanto in tilt e tu gli chiedi una roba, te ne dicono un'altra, beh, ogni tanto capita, mi farebbe molto ridere questa cosa. No grazie, già parliamo poco tra di noi, così sparisce del tutto il lato umano. Sono d'accordo, ce ne sono tanti, li leggiamo tra poco.

scatenati i nostri ascoltatori questa mattina con il tema che abbiamo utilizzato per iniziare a chiacchierare un po', in, appunto svegliandoci piano piano, bevendo il caffè, magari insomma in un ritmo lento, quello della domenica mattina, fare due chiacchiere tra amici male non fa, ascoltando delle belle canzoni tipo quella dei The Colors che abbiamo appena sentito, che si chiama Rolling Stones. Allora, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se un negozio gestito dall'intelligenza artificiale e con dei robot al posto dei commessi che vi servono vi piacerebbe come idea o no, per carità. Solo se tutto è super intuitivo, se devo impazzire con macchine complicate passo. È anche vero questa cosa qua, nel senso che appunto se è semplice, cioè tu gli dici una cosa e questo la fa bene, se devo digitare lì cose no, ecco, è vero anche quello. Io sì, soprattutto se è aperto 24 ore, la comodità prima di tutto. Vedi quanti pareri differenti, tutti devo dire comunque molto centrati, no, sull'argomento. Io mi fido molto, se il robot sbaglia non mi fido molto, se il robot sbaglia ordine, punto di domanda, con chi me la prendo? Certo, è vero. vabbè, ci sarà nel senso un sistema per reclamare, no? Cioè, anche se il commesso sbaglia ordine, vabbè, te lo glielo dici e lo rifai, lo rifai, cioè non è che il robot magari lo puoi spegnere magari. Sì, ma spero che non sostituisca completamente le persone. Un equilibrio sarebbe ideale.

0: Lipa su Radio Number One, Houdini, pezzo del 2023 che abbiamo riscoperto questa mattina nel nostro Weekend Number One insieme alla Doriani fino alle 10.
1: Weekend Number One. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Ehi, hey, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
4: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
3: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
4: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
5: Radio Number One è dove vivi tu.

insieme fino alle 10, come ogni domenica mattina, tra le 7 e le 10, sempre noi, ci svegliamo sempre insieme. È come se fossimo fidanzati, siamo sempre, ci svegliamo insieme tutte le mattine. Durante la settimana con il weekend number one, con la combriccola di Radio Number One, durante il weekend, il sabato con il best, la domenica con il weekend number one, e allora, se alle 7 c'è una grossa sicurezza, ci ritroviamo sempre comunque. Bob Sinclair, insieme a Keisa, il pezzo nuovo che ci ha regalato, che ascoltiamo già da qualche settimana. Questo number one si chiama I Can Wait, che mette un sacco di allegria, così come questa Change to the Rhythm, che ritroviamo da un passato neanche poi così lontano, era il 2017, e la

Si chiama Fever Dream ed è Alex Warren, questa bella canzone che abbiamo ascoltato su Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani. Parliamo di pizza, che ne dite? Abbiamo parlato di robot e di intelligenza artificiale fino a un attimo fa. Abbiamo iniziato la nostra giornata così e tra poco invece parleremo di pizza, perché c'è un nuovo tipo di pizza che è diventato virale sui social, ma non solo, perché sta spopolando veramente in Giappone. La pizza giapponese mi fa già morire dal ridere, no? Nel senso che non lo so, non mi ispira così tanta fiducia. Dice, guarda, andiamo in questa pizzeria top, diceva, gestita da giapponesi, no, gestita da italiani, no, loro sono due chef campioni, the best pizza chef in the world, no. Detta così non mi ispira tantissimo, però insomma non lo so, io la proverei. Tra l'altro questi due chef appunto si chiamano Susumu Kakinuma e Tsubasa Tamaki sono praticamente numero 10, alla posizione numero 10 nella classifica the best pizza chef, quindi nel senso i primi sono tutti italiani, loro credo che siano tra i primi stranieri a essersi posizionati così bene in questa classifica. Cosa fanno e com'è questa pizza che li ha resi così famosi? Ve lo racconto tra poco.

0: Ci facciamo venire l'acquolina in bocca anche questa mattina parlando di pizza. Che meraviglia, da quanto tempo non mi mangio una pizza. Ne abbiamo parlato anche qualche giorno fa nella combriccola con Sironi e Pat Romano, appunto chiedendo ai nostri ascoltatori qual è la loro pizza preferita, eccetera eccetera. E man mano che queste cose venivano descritte, queste prelibatezze venivano descritte, io non ce la potevo fare, nel senso che ho una voglia proprio di pizza. Tra poco ne descrivo una che è nata in Giappone, che sta ottenendo un sacco di successo in tutto il mondo, che magari non vi farà venire poi così l'acquolina in bocca, non lo so, una cosa un po' particolare. Ne parliamo tra poco.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
10: Siamo in radio, non si vede nulla.
9: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
11: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: vivid and waste what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Pizza, pizza, pizza. Parliamo di pizza e andiamo in Giappone, andiamo a Tokyo. E c'è un nuovo tipo di pizza che è diventato virale appunto sui social. Non è una pizza italiana, appunto è giapponese. E ora sbarca anche a New York, nel senso che ha avuto un successo a Tokyo clamoroso. I due pizzaioli, questi ideatori di questa pizza di grande successo, sono due chef giapponesi che si chiamano, come vi ho già detto, mi fa molto ridere il nome di tutte e due, Susumu Kakinuma e Tsubasa Tamaki. Susumu ha vissuto tanti anni a Napoli e quindi ha appreso tutti i segreti della pizza napoletana. Poi è tornato a Tokyo, ha cominciato a insegnarla anche agli altri e l'altro, Tsubasa, è proprio un suo allievo. E loro due insieme, oltre ad aver creato questa pizza, hanno aperto anche una pizzeria che si chiama Seirinkan, che è una delle migliori pizzerie a livello mondiale a Tokyo. Stanno per aprirne un'altra anche a New York e tra l'altro hanno già la lista d'attesa tipo per l'inaugurazione di questa pizzeria. Hanno creato, allora, per fare questa pizza che li ha resi famosi, sono al numero 10 nella classifica dei The Best Pizza Chef in the World. Allora, si sono fatti creare un forno apposta per questa pizza che cuoce vicino al fuoco con una temperatura molto alta. Il segreto di questa pizza è l'impasto ed è fatto con farine di cereali diversi, quindi la croccantezza è migliore e poi la fermentazione dura 30 ore. La stesura della pasta della pizza è diversa perché i giapponesi accarezzano la pasta per creare aria all'interno in modo che il cornicione della pizza si riempie appunto di bolle che poi bruciano. Anche la cottura è diversa perché la pizza viene cotta gettando sulla pietra refrattaria una manciata di sale di Okinawa, mi raccomando. Tecnica usata da chi fa la carne alla griglia, quindi appunto che questa è diversa. A fine cottura nel forno si introducono dei trucioli di cedro per dare un profumo di affumicatura. La pizza è quindi più croccante sia al centro che sul cornicione. Ovviamente l'associazione Verace Pizza Napoletana non ha gradito, si sono arrabbiati come delle bestie e quindi hanno ribadito che i veri e unici criteri della pizza napoletana, secondo il disciplinare che la garantisce, specialità tradizionale garantita. Quindi se la pizza va fatta così e questi due devono smettere di farla in questo modo. Non credo che accada.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno

0: stata tra i vostri messaggi l'acquolina in bocca che ci siamo fatti venire parlando di pizza, ne abbiamo un altro da trascorrere insieme, abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare, ho voglia, gli argomenti non ci mancano mai. Tra parleremo anche di overthinking tra poco.
1: Weekend number one. Weekend. Tutta la musica che cerchi

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
4: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
7: Buongiorno, anzi buongiornissimo da Radio Number One, 9:02.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Radio Number One Notizie.
15: È arrivata a Tenerife la nave con un focolaio di antivirus. Tra strette misure di sicurezza i passeggeri saranno rimpatriati. Sono 4 gli italiani monitorati dal Ministero della Salute. 2 settimane fa a bordo di un aereo da Johannesburg con coincidenza a Roma ebbero un breve contatto con una passeggera poi deceduta per il virus che era stata a bordo di quella nave. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, pronti a negoziare anche in un paese terzo. Annuncia a sorpresa ai giornalisti del presidente russo Putin al termine della parata in tono minore sulla Piazza Rossa nell'anniversario della vittoria sul nazifascismo. L'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Donald Trump rinnova le accuse e frena l'ipotesi di impegno italiano sullo stretto di Hormuz. E Trump torna a minacciare anche il ritiro parziale di soldati USA dall'Italia. Tennis, internazionale d'Italia, Jannik Sinner non sbaglia all'esordio. L'azzurro numero uno al mondo batte 6-3-6-4 l'austriaco Hofner e se la vedrà al terzo turno contro Popirin, così in conferenza stampa.
16: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
15: È tutto da Nicola De Muro.

0: Buongiorno da Manuela Doriani, benvenuti se vi siete svegliati un po' più tardi rispetto agli altri giorni della settimana, ma certo, ma è così che si fa la domenica, uno se la prende comoda, poi magari ti svegli lo stesso prestissimo perché hai il fuso orario della settimana, però poco importa, no? Nel senso, l'importante è prendere tutto in maniera abbastanza rilassata. Spero che anche voi possiate farlo. Somber ha aperto questa terza ora del nostro weekend number one con il pezzo nuovo che si chiama Potential. Come vi ho anticipato, parliamo di overthinking, quando non riusciamo a fermare la mente, che continua magari a pensare a qualcosa, a rimuginare su se stessa, aggiungere a una conclusione, a una soluzione, volerlo fare a tutti i costi, insomma. Sarebbero, in particolare, stavo leggendo, 7 le abitudini che aumenterebbero questo rimuginio e quindi evitando queste abitudini, in teoria dovremmo smettere, se abbiamo il problema dell'overthinking, dovremmo smettere di pensare e ripensare alle stesse cose facendoci un po' del male, per un po' una tortura, parliamoci chiaro. Allora, il perfezionismo quotidiano, il nostro bisogno di avere tutto sotto controllo, tipo fare e rifare magari una slide per lavoro un sacco di volte, rileggere una cosa con la presunzione, cioè con la necessità di raggiungere la perfezione. Ecco, dovremmo imparare a sostituire il perfezionismo con uno standard, tra virgolette, abbastanza buono. Quindi non deve essere perfetto, deve essere abbastanza buono. E quindi prendendoci, non lo so, 30 minuti per scrivere una mail, massimo, 20 minuti per scegliere cosa indossare prima di uscire, massimo, e questo ci aiuterebbe, diciamo, ecco, a prenderla un pochino più tranquillamente. Un'altra abitudine deleteria è lo scroll infinito sui social, soprattutto se si è stanchi o ansiosi. Un'altra abitudine nociva è il replay mentale, tipo dopo magari, non lo so, aver fatto un discorso con qualcuno, un'interrogazione, un esame, eccetera eccetera, è ripensare a quello che si è detto e pensare che magari si poteva dire meglio, e dovremmo spostare l'attenzione su quello che abbiamo appreso da quella conversazione, non su quello che abbiamo detto. Un'altra abitudine micidiale è continuare a rimandare, quindi ci penso dopo, lo faccio domani, eccetera eccetera. Il nostro cervello non ama le cose indefinite, ma vuole le certezze, quindi aumenta l'overthinking. E svolgere i singoli compiti uno per volta allena il cervello a registrare apertura e chiusura di un processo e si rimugina meno. E poi, per finire, scrivere i nostri pensieri. Di solito, appunto, la sera, l'overthinking aumenta la sera prima di andare a dormire nel silenzio, quindi sarebbe meglio non usare lo smartphone e magari scrivere su un foglio le cose su cui si rimugina e le azioni da fare l'indomani per poterle risolvere, ma non adesso, adesso si dorme, l'indomani.
1: Levo questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, solo sulla cima attenderò i predoni, arriveranno i

Si chiama Olivia Rodrigo ed è molto molto molto amata. Arriverà in concerto anche l'anno prossimo, adesso non mi ricordo di preciso il mese. Mi ha fatto molto ridere Pat Romano, che ha una figlia adolescente che l'ha obbligato sotto minaccia di morte, ma veramente, cioè papà t'ammazzo se non mi trovi i biglietti di Olivia Rodrigo per andare a vedere il suo concerto. Non so se poi li abbia trovati o no, spero per lui di sì, perché insomma fare a meno di un collega a cui tengo molto mi dispiacerebbe, però in effetti sì, no, ci sono i

famosi click day, no? Tipo perché partono a mezzogiorno del giorno tal dei tali e sono tutti lì a cercare di accaparrarsi questi biglietti. Non lo so, domani chiediamo delucidazioni a Patta se è così facile avere questi biglietti oppure se sono già tutti sold out e non è possibile. Olivia Rodrigo, l'abbiamo ascoltata con Drop Dead, Radio Number One, arriva Alfa, vai!

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Si chiama Vai questa canzone, la sappiamo bene, la cantiamo anche a memoria, squarciagola la mattina, sotto la doccia. Alfa ritrovato su Radio Number One tra poco.
2: Weekend Number One.
3: Solo un secondo. Non ti serve altro.
1: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva terre antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo, buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
7: Liberi di viaggiare!
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
9: Radio Number One Meteo.
10: Saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Number One da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica caratterizzata dal passaggio di una perturbazione al centro-nord, quindi domenica grigia, piovosa, fenomeni più consistenti tra Liguria e Toscana, ma le piogge impegneranno un po' tutto il territorio dell'Italia centro-settentrionale, portando dunque anche un calo delle temperature massime che non andranno oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app di Trebi Meteo.

sono tornati anche loro, i Duran Duran, con Free to Love. Ammazzalo, che bel pezzo, tra l'altro bello anche con dei suoni veramente molto moderni, no? Cioè uno dei gruppi che, se ci pensate, ci accompagnano tipo dagli anni 80. Ero piccola io, erano piccoli anche loro, adesso più o meno mi sa che siamo tutti coetanei, però è bella questa capacità di rinnovarsi, di sposare nuovi suoni, nuove melodie, no? La musica cambia dagli anni 80 ad oggi, è cambiata veramente tantissimo, e loro, devo dire la verità, che sono riuscite in maniera straordinaria a stare al passo coi tempi. Free to Love, Duran Duran su Radio Number One. In arrivo Tom Odell, Another Love.

pezzo di Kamrad che conosciamo molto bene, ci piace tantissimo, si chiama Hug Yourself, un'altra di quelle canzoni che io ormai ho imparato a cantare a memoria, anzi una di quelle canzoni che quando le sento poi mi rimangono ovvio, ci sono, no, delle canzoni che le senti magari alla mattina e poi le canti, ti ritrovi a canticchiarla per tutto il giorno. Questa di Kamrad mi fa più o meno questo effetto, mi fa più o meno lo stesso effetto, anzi più che meno, anche quella che stiamo per ascoltare, Per Sempre Sì, Sal Da Vinci.

0: ancora una ventina di minuti, mas o menos, da trascorrere insieme nella mattinata di Radio Number One, nella prima mattina di Radio Number One. Questa è la nostra porzione di Weekend Number One, insieme appunto fino alle 10 con me che sono Manuela Doriani. Tra poco c'è una grande canzone. È bellissimo.
1: Weekend Number One. The
2: Weekend. Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.

le grandi canzoni di Radio Number One, Heart of Glass, 1979. Che personaggio straordinario lei, è bella anche tra l'altro. Blondie, e l'abbiamo riascoltata appunto per le grandi canzoni di Radio Number One che ritornano ogni ora in ogni programma.

Siamo praticamente alla fine, cari amici, della nostra porzione di Weekend Number One. Tra poco c'è la Virgi, come sempre, per continuare la mattinata, per tenervi compagnia, portarvi per mano all'ora di pranzo in diretta appunto da Milano. Tra poco ci salutiamo.

finito così anche per questa mattina. Grazie per essere stati con me, per esservi svegliati con me, aver preso il caffè con me e avere anche comunicato con me, che insomma non è cosa da poco, soprattutto la domenica magari uno non è che ci abbia proprio tutta questa voglia di esprimere opinioni e di raccontare cose. Invece devo dire la verità che abbiamo avuto occasione di scambiarci appunto delle opinioni nel corso di queste 3 ore ed è stato veramente molto piacevole. Ci sentiamo domani mattina tra le 7 e le 10 con la combricola di Radio Number One. Insieme a me ci saranno come sempre Sergio Sironi e Pat Romano. Vi lascio con la Virgi. Ciao a tutti, buona domenica.

0: Radio Number One sempre in tasca.
1: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store,
0: per ascoltarci dove e quando vuoi.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: La MV Ondius, la nave olandese dove è scoppiato un focolaio di antivirus, è in porto a Granadilla, a Tenerife, nelle Canarie. Il governo spagnolo ha adottato strette misure di sicurezza per rimpatriare nei singoli paesi di origine i passeggeri e i membri dell'equipaggio. E in Italia sono sotto sorveglianza sanitaria 4 persone, per ora senza alcun sintomo, che per qualche minuto rimasero a bordo dello stesso aereo della KLM preso da una olandese che era stata sulla MV Ondius e fatta poi sbarcare dal Boeing prima del decollo perché in gravi condizioni. Annuncio a sorpresa di Putin al termine della parata nella Piazza Rossa per celebrare la vittoria sul nazismo. La guerra in Ucraina si avvia alla conclusione, siamo pronti a negoziare. Espulsi da Israele 2 attivisti della Global Sumud Flottiglia. Dopo il completamento delle indagini, i 2 provocatori professionisti appartenenti alla flottiglia delle provocazioni sono stati espulsi da Israele, scrive il Ministero degli Esteri di Tel Aviv. È tutto da Nicola De Muro.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su Esselunga.

0: farò magari qualche dedica speciale, io non lo so, già la immagino. Siamo qua apposta anche per questo, anche per ascoltare la musica. Il primo disco è quello di Cioffi con Noemi, si chiama Farfalle nello stomaco.
1: The Weeknd.

0: senza di te.
1: Senza di te si chiama Farfalle nello stomaco. Cioffi con Noemi, riascoltata alle 10:07 minuti. Buongiorno, buona domenica 10 di maggio, insieme con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio. Anche in questo

intenderci. Quindi ho visto che in questo momento Sofì si trova alle Canarie, vedi, vicino alla Manu. è un attimo e probabilmente può essere disperazione un viaggio di questo tipo per creare nuova musica, voglio immaginarmelo così. 393 444 0444. Salutiamo anche tutte le persone che ci stanno mandando il buongiorno in questo momento. Buongiorno piovoso, sì, confermo, anche qua nei nostri studi di Milano la giornata non è proprio delle migliori, ma nonostante questo, ragazzi, c'è gente che corre, quindi vedi, volere è potere.

0: Curva Eve, il titolo della canzone di Luis Capaldi che abbiamo appena riascoltato insieme. Ritorniamo tra poco, stati lì.
1: Weekend number one.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo!
2: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
3: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
2: Squat.
3: Sì.
2: Plank.
3: Sì.
2: Flessioni. Uno, due,
3: uno, due, su, giù.
2: Sì,
3: giù.
2: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
4: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
1: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Marchi stile, qualità e convenienza. Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox!
2: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Appiano Gentile. Con noi, incredibili occasioni di shopping.
3: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.

0: ritorneranno più tardi. Buon viaggio.
1: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

capire, si chiama così Madame con Marrakesh, è la collaborazione che abbiamo appena riascoltato qua insieme alle 10:30 minuti. Buona domenica 10 di maggio, buona festa della mamma a tutte le mamme che in questo momento ci stanno ascoltando. Beh, mi sento di fare degli auguri anche a me stessa, perché io sono mamma del mio cane, lo diciamo.

fortunato che avrà la possibilità di scrivere delle dediche che poi noi leggeremo, quindi mi raccomando ragazzi, via con la fantasia, ma soprattutto con la dolcezza. Vi ho convinti? I've never seen

0: Si intitola The Best con Andrei, Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone che ci porterà dritti dritti al 2003.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Kravitz con Onei, chiusura di questa prima ora insieme. Ce ne sarà un'altra tra pochissimo.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
4: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
3: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
4: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
8: Ma buongiorno, sono le 11, Radio Number One.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Radio Number One Notizie.
11: In primo piano il calcio, 36esima giornata di Serie A, all'Olimpico è 0-3 tra Lazio e Inter. Vince anche la Juventus 1-0 sul campo del Lecce, sorpasso momentaneo sul Milan al terzo posto. 0-2 tra Cagliari e Udinese, culminata nella bufera. Davis accusa di razzismo d'Ossena, reo secondo il friulano di averlo chiamato scimmia. Oggi le altre partite, alle 12.30 Verona-Como, poi tra le altre Parma-Roma e Milan-Atalanta. Tennis, internazionali d'Italia, esordio vincente per Sinner contro Hofner, ascoltiamolo.
12: Partita comunque non scontata, però sono contento, sai, le prime partite sono sempre difficili, quindi sono soddisfatto.
11: Avanzano al terzo turno anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino, oggi in campo Musetti, Darder e Arnaldi contro Cerundolo, Paul e Hodar. Tra le donne eliminate Paolini e Sabalenka. MotoGP alle 14 il Gran Premio di Francia, dalla Paul Bagnaia Aut Marquez, che ieri nella sprint si è fratturato il piede destro dopo una rovinosa caduta. In chiusura al ciclismo, oggi la terza tappa del Giro d'Italia da Plovdiv di Bassofia in Bulgaria. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
13: Weekend number one.

Ciao Virginia, buona domenica. Colgo l'occasione per fare gli auguri di buona festa della mamma a tutte le mamme del mondo. E poi volevo dirti che bella musica stamattina. Che bella musica. Io sono alle prese con le mie tagliatelle fatte in casa e...

Oppure un'altra che mi ricordo diceva sempre mia mamma è: guarda che se vengo lì e poi lo trovo io, e quel, e dentro a quel c'era tutta l'ansia del che cosa potesse succedere dopo aver trovato quella cosa che chiaramente tu

0: Runway, Lady Gaga 2, ci ritorniamo tra pochissimo con le vostre frasi iconiche che vi ha sempre detto la vostra mamma.
1: Weekend number one.
2: Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
5: Dove vai?
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Radio Number One, viabilità.

44. Altre frasi molto divertenti della serie: hai lavato le mani? Questa è tipica. Allora, in realtà mi sento di dire che per quanto riguarda la mia esperienza personale, non tanto mia mamma quanto mio padre. Mio padre ogni volta, ancora oggi che siamo diventati grandi: hai lavato le mani? Hai lavato le mani? Oppure c'è un bacino per la mamma? Magari quando si litiga, poi insomma si cerca di fare pace, quindi la mamma arriva con quel tono molto dolce e ti dice: non è che per caso c'è un bacino per la mamma? Così. Tra poco continuiamo a leggere i vostri ricordi, le vostre frasi che non dimenticherete mai. Subito, Maroon 5.

0: iconiche che non dimenticheremo mai, che ci dicevano in questo caso le nostre mamme proprio per festeggiare la festa della mamma. C'è una nota vocale.
1: Va che ridere, va nel piangere. Quando facevo un po' la sciocchina, a volte poi uno sberlone e piangevo. Ciao.
0: Ecco, uno sberlone e passa tutta la fantasia. Poi chi scrive al 393 4440 444, anche le mamme di oggi dicono ai figli: fila a letto, va a letto,

una frase tipica di mia mamma quando da piccolo volevo comprare qualcosa. Sentite qua: studia, lavora, guadagna e poi te lo compri. Walter, che salutiamo, ecco, anche in questo caso devo dire che le mamme si facevano rispettare. Vuoi qualcosa? Vuoi le figurine? Vuoi quel gioco? Lavora, metti da parte, studia, fai, poi te lo compri. Era la classica scusa. Tra poco continuiamo a leggere i vostri messaggi. C'è un disco Golden.

0: Dream, Alex Warren, ritorneremo tra pochissimo, ci sarà anche una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Grandi canzoni.
8: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

0: e una nota vocale.
1: Ciao Virginia. Allora io quando combinavo le mie marachelle in casa li prendevo sempre da mia mamma.
0: Ecco qua.
1: Però chissà perché le botte della mamma non facevano mai male. Però la cosa che mi spaventava in assoluto quando mi diceva la frase e stasera quando arriva papà
0: vedi
1: gli dico cosa hai combinato e ti faccio massacrare.
0: Aiuto.
1: Io lì tremavo come una foglia, poi andavo lì, gli dicevo no mamma non lo faccio più, non glielo dire a papà, non glielo dire. Da mio padre mi spaventavo, da mia mamma non lo so perché, ma ne prendevo tantissime e non mi facevano male.
0: Aiuto ragazzi, che storia.

0: Tommaso Paradiso in chiusura anche di questa seconda ora insieme. Ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: buon oggi.
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buon oggi?
2: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
2: Shop like a Fox!
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radio Number One Notizie.
9: A Tenerife, nelle Canarie, è in corso lo sbarco dei 140 a bordo dell'MV Ondius, la nave con un focolaio di antivirus. Per i sanitari spagnoli risultano tutti asintomatici. E in Italia, monitorate 4 persone, si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna, poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. Nuove accuse di Trump all'Italia. Non c'era al momento del bisogno in Iran, ma il governo italiano con il ministro della difesa Crosetto ribadisce l'alleanza con gli USA.
10: Non ci sono strappi, ci sono volte in cui le nazioni possono avere idee diverse o dare giudizi diversi sugli avvenimenti, ma diciamo la visione di lungo periodo e l'alleanza è un'alleanza che dura da decenni, che si è consolidata, la stessa visione del mondo, beh, quella non può cambiare, non dipende dai governi, non dipende dalle persone, prosegue il nostro rapporto con gli Stati Uniti che non si è mai incrinato.
9: Dopo la parata nella Piazza Rossa per la vittoria sul nazifascismo, l'annuncio a sorpresa di Putin, la fine della guerra in Ucraina è vicina e sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky, ma solo per l'accordo definitivo. È tutto da Nicola De Muro.
11: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Weekend number one.

Si chiama Drive Safe, Mai Smith ad aprire questa terza ora insieme, mezzogiorno e 6 minuti. Buona domenica 10 di maggio, buona festa della mamma. Devo dire che abbiamo ricordato tutte quelle frasi, o per meglio dire, sono emerse minacce. Le minacce delle mamme, minaccia uguale amore in questo caso, giusto?

0: sono Filippo. Volevo fare anche io il mio augurio per la mia mamma.
1: Sì.
0: Stefania proprio.
1: Stefania, allora tantissimi auguri a te e a tutte le mamme che ci stanno ascoltando in questo momento. Dua Lipa.

0: Fabri Fibra con Gentile, riascoltata insieme qua su Radio Number One, dove ci fermiamo per un istante e poi ritorneremo. State lì.
1: Weekend Number One.
2: Scarica l'app di Radio Number One.
1: Compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Anche con la nostra app. Tutta la musica che cerchi.

0: The Way We Touch, si chiama così la canzone di Charlotte Cardin, riascoltata insieme su Radio Number One, prima di fermarci e goderci tra pochissimo una grande canzone che ci riporterà nel 1979.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

0: Fascar, Jonas Blue, Dakota, riascoltata in chiusura di questa terza ora. Ritorniamo tra poco con la quarta e l'ultima.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: marchi stile, qualità e convenienza. Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox!
2: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
3: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
4: Hello, sono le 13, Radio Number One.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Radio Number One Notizie.
7: A Tenerife, nelle Canarie, è in corso lo sbarco dei 140 a bordo dell'MV Ondius, la nave con un focolaio di antivirus. Per i sanitari spagnoli risultano tutti asintomatici. E in Italia, monitorate 4 persone, si trovavano su un volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale era salita per pochi minuti una donna poi deceduta a Johannesburg dopo aver contratto l'antivirus. Nuove accuse di Trump all'Italia: non c'era al momento del bisogno in Iran, ma il governo italiano con il ministro della difesa Crosetto ribadisce l'alleanza con gli USA.
8: Non ci sono strappi, ci sono volte in cui le nazioni possono avere idee diverse o dare giudizi diversi sugli avvenimenti, ma diciamo la visione di lungo periodo e l'alleanza è un'alleanza che dura da decenni, che si è consolidata, la stessa visione del mondo, beh, quella non può cambiare, non dipende dai governi, non dipende dalle persone, prosegue il nostro rapporto con gli Stati Uniti che non si è mai incrinato.
7: Dopo la parata nella Piazza Rossa per la vittoria sul nazifascismo, l'annuncio a sorpresa di Putin: la fine della guerra in Ucraina è vicina e sono pronto a negoziare con l'Europa e a firmare con Zelensky, ma solo per l'accordo definitivo. È tutto da Nicola De Muro.
9: Weekend number one.

perché dalle vostre fotografie qua si va di dolci come se non ci fosse un domani, torte, biscotti, che invidia. E qua noi l'acqua, ragazzi, rigorosamente in una bottiglia, ve la faccio sentire, ecco qua.

0: canzone estiva Annalisa, Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
3: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
2: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
3: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Radio Number One.

viviamo in una cultura che purtroppo ci porta un po' a non fermarci mai sotto tanti punti di vista, quindi in realtà chi dorme poco in realtà non è poi produttivo come si vocifera, no? Ragazzi, bisognerebbe fare una vacanza ogni 2 mesi.

esempio, a me piace andare al mare, quindi direi mare, mare, mare. No, forse a quel punto cambierei una volta in città, una volta al mare, una volta in montagna e poi si ricomincia tutto da capo. Goodbye, kiss.

motivo, e devo dire che come sempre c'è una grande canzone che ci prende per mano, ci riporta nel passato e anche in questo caso ci ha fatto rivivere i ricordi più belli della nostra infanzia e non solo. Subito

0: farvi compagnia tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi, auguri mamma.
1: Weekend number one.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Liberi di viaggiare!
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
8: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
12: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
11: e risolviamo. Buona idea.
12: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
11: E la qualità la trovi in ogni stagione.
12: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
13: Brick OK, più vicino a te.
11: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
14: Quasi le 14 su Radio Number One.
15: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
16: Radio Number One Notizie.
14: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Bologna l'illustratrice Cristina Cati ha vinto una causa per violazione del diritto d'autore contro IKEA. La multinazionale aveva utilizzato la sua opera Tortellino per allestire lo store di Casalecchio senza autorizzazione. A Garlasco, nel processo per l'omicidio di Chiara Poggi, il fratello Marco ha espresso dubbi dopo aver ascoltato le intercettazioni dell'amico Andrea Sempio. Ha definito surreale il fatto che Sempio parlasse da solo di video e chiamate legati a Chiara. Il presidente iraniano ha dichiarato che negoziare non significa arrendersi, ribadendo la fermezza del paese. Intanto, una gassiera di Doha ha attraversato lo stretto di Hormuz, prima volta dall'inizio del conflitto. A Tenerife, medici sono saliti a bordo della nave da crociera Hondius per valutare i passeggeri dopo un focolaio di hantavirus. Le 151 persone a bordo sono per ora asintomatiche. Le autorità stanno definendo i protocolli per lo sbarco al porto di Granadilla. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: weekend number one.
14: Ladies and gentlemen, ben trovati, benvenuti in questa domenica. Ora di pranzo, sono le 14:01 e chi vi parla in questo inizio di pomeriggio è il buon Alvise Salerno. Vi terrò compagnia fino alle 18, quindi per le prossime 4 ore staremo insieme, ascolteremo tanta musica, ci saranno tutti i vari aggiornamenti dal mondo dello sport, quindi internazionali di tennis, Serie A con una delle ultime giornate di questo lungo, lunghissimo direi, anzi campionato, e poi tantissime altre notizie che ci terranno compagnia. Parleremo anche dei talent show, ragazzi, perché stiamo arrivando pure alla fine, alla conclusione di quello che è il percorso di quest'anno dei vari talent show, quindi ci sarà modo anche di approfondire questo tema. Insomma, tante tante cose, come detto, lo ripetiamo, lo ribadiamo ancora una volta. Io nel frattempo non so se voi stiate mangiando in questo momento, eventualmente buon pranzo, se state invece andando da qualche parte in macchina, buon ascolto con Radio Number One, buona cantata anche, perché magari le canzoni le conoscete a memoria, chissà, magari proprio questa. Harry Styles, American Girls.

Il futuro marito di Zoe Kravitz, nonché, come si dice, nuoro credo sia, di Lenny Kravitz, scusate, io ancora non mi sono mai sposato, nonostante io abbia 34, quasi 35 anni, quindi non so le definizioni, perdonate, genero, nuoro, io ancora non ho idea. Vabbè, comunque, detto questo, Harry Styles si imparenterà con Lenny Kravitz una volta sposata Zoe Kravitz. Vi dico questa cosa perché a quanto pare è ufficiale questo matrimonio, tra l'altro stanno pensando i due di fare due matrimoni, perché c'è la necessità per entrambi di stare vicino alle famiglie, quindi se ne farà uno vicino alla famiglia dell'attrice di Zoe Kravitz e un altro invece vicino alla famiglia e agli amici di Harry Styles, quindi stiamo parlando di Stati Uniti e di Londra, quindi New York e Londra. Beh, devo dire che per chi ha le disponibilità economiche, riuscire a pensare a fare due matrimoni quando si hanno due persone all'interno di una relazione che hanno le famiglie distanti è una cosa carina, però ragazzi bisogna avere i dindini per poter fare questa cosa, cioè non oso pensare tutti i vari fuorisede per esempio che vivono in quel di Milano al nord in generale, che devono fare un matrimonio con la famiglia di uno o dell'una magari al sud e poi la famiglia dell'uno o dell'una al nord, cioè diventa un pochettino complicato, però ragazzi tanti auguri a tutti quelli che si sposano così, va!

0: su Radio Number One in questa domenica 10 maggio 2026, abbastanza piovosa. Tra poco vedremo anche le previsioni del tempo per le prossime ore. C'è anche Ravin Linney con la sua Love Me Not.
1: Weekend Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sera, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brico OK, più vicino a te.
0: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
6: Radio Number One. Viabilità.
7: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 nel tratto Brescia-Padova, dove in questo momento ci sono delle code tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. Mentre invece sulla A9, Lainate Como-Chiasso, le code sono alla barriera di Como-Grandate in direzione di Lainate. Poi, andando di nuovo sulla A4, ma nel tratto Milano-Brescia, c'è stato un incidente tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Brescia che sta causando anche in questo caso purtroppo delle code e dei disagi, mentre invece sulla A50 tangenziale ovest l'incidente è stato allo svincolo della SS494 Vigevanese Nuova Lorenteggio in direzione per l'appunto della A1. Andiamo avanti con un'altra notizia che arriva dalla A10 Genova Ventimiglia, dove le code sono tra la A26 Genova Voltri Gravellona Toce e lo svincolo di Arenzano in direzione di Ventimiglia. Poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A13 Bologna Padova, dove il traffico è tra Monselice e le Terme Eugane in direzione di Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!
8: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

Fulminacci, maledetto me. Tra l'altro, ragazzi, a me piace sentire Fulminacci proprio in questa giornata, perché il mio pranzo oggi è stato con una bella carbonara, maccheroni alla carbonara, quindi un pochettino Roma l'ho vissuta oggi, adesso anche con il buon Filippo Uttinacci in arte Fulminacci qui su Radio Number One. Ho avuto modo di imprimere di nuovo nella mia memoria questa grande, grande città. Ben trovati da Alvise Salerno. Adesso è arrivato il momento, lo facciamo subito in apertura, dato che in questo momento il clima non è proprio dei migliori, però vediamo brevemente con gli amici di Trebi Meteo tramite trebimeteo.com che cosa succederà nelle prossime ore, perché oggi piove tutto il giorno, ragazzi. Poi è quella pioggerellina che dà fastidio, però in alcune zone invece è molto molto più forte. Piogge che continueranno anche domani a fase alterna, e poi invece martedì ritornerà bene o male su tutto il centro nord, diciamo la bella giornata. Temperature che si abbassano di qualche grado, però comunque sono pur sempre accessibili, quindi in questi prossimi giorni purtroppo ombrello alla mano e via andare per le strade di tutte le città.

Fever Dream, Alex Warren su Radio Number One, 14:36, domenica 10 maggio 2026, giornata piovosa praticamente ovunque nel nord Italia, a parte qualche rara zona in cui in questo momento non piove. Per esempio, in questo momento io vi sto parlando da Milano e ha smesso, però ci sono persone che magari vanno in giro con l'ombrello aperto perché scendono giù, vengono giù quelle quattro goccerelline, sapete quella pioggerellina che sembra quasi nevissima, cioè una roba veramente fastidiosa, e quindi, diciamo non è una giornata molto molto bella da questo punto di vista, però in ogni caso queste giornate, almeno personalmente, sapete, mi fanno stare con gli occhi al cielo e mi fanno riflettere, cioè queste sono le giornate in cui io rifletto tantissimo. Mi piacciono un sacco le giornate di pioggia, soprattutto se arrivano in un periodo come quello primaverile oppure estivo.

0: 3421, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena sentito su Radio Number One di Lenny Kravitz.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend?
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: 1 su Radio Number 1, una delle nostre grandi canzoni, tra l'altro i Smash Mouth che non fecero una canzone, io non so quante persone sappiano questa cosa, forse soprattutto le nuove generazioni non la sanno, però ecco, questa non è una canzone originale degli Smash Mouth fatta per il film di Shrek, perché c'è un po' questa convinzione in giro praticamente dal 2001. No, non è così, questa canzone in realtà è degli anni 60, è realizzata da Neil Diamond e dai Monkees, hanno fatto questa canzone nel 66 e poi da lì ha avuto il giusto successo che doveva avere, fin quando poi nel 2001 si è sentita quasi forse l'esigenza di riprendere questa canzone, inserirla all'interno del film di Shrek e farla fare agli Smash Mouth, che la fecero secondo me nel migliore dei modi, soprattutto hanno dato una bellissima giustizia a questa canzone con questa versione un pochettino più riammodernata. Tra l'altro, ragazzi, a proposito di Shrek, doveva arrivare a dicembre il nuovo film di Shrek, quindi Shrek 5, nelle sale cinematografiche, è stato rinviato di nuovo perché i fan si sono arrabbiati che l'aspetto di Shrek non era consono e quindi stanno lavorando di nuovo sul personaggio.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

I Sister Sisters, Only the Horses, su Radio Number One, 14:51, domenica 10 maggio 2026. Allora, dato che abbiamo citato Shrek 5, questo nuovo film che dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche, a questo punto nel 2027, non più a dicembre, quindi non più a Natale di quest'anno, volevo parlarvi proprio di cinema, perché mi è capitato qualche giorno fa di vedere un video sui social, e in questo video c'era questo ragazzo che guardava le locandine dei film e si rendeva conto del fatto che film nuovi con sceneggiature praticamente originali non esistono più. Lui ha fatto vedere per esempio la locandina di Super Mario dicendo Super Mario comunque è una roba che conosciamo da decenni, poi ha fatto vedere la locandina del Diavolo Veste Prada 2 dicendo sì, è un secondo capitolo del Diavolo Veste Prada a distanza di 20 anni, perché c'era l'esigenza. È Mortal Kombat, che adesso è arrivato anche nei nostri cinema col secondo capitolo, cioè ha fatto vedere tutta una serie di film che però sono delle riproposizioni. In gergo tecnico, alcuni di questi film vengono chiamati reboot, quindi vengono prese le storie originali, riammodernate e ributtate di nuovo al cinema. Quindi non c'è più nessuna cosa originale. A questo punto però vi chiedo, giusto per scherzare su questo argomento, 393-444-0444, se voi doveste pensare ad un film che avete visto magari qualche anno fa, qualche decennio fa, ecco, io mi ricordo tantissimo i film che ho visto quando ero bambino, vorreste magari di nuovo questo film al cinema rifatto in una nuova chiave, a quale film pensereste? Comincio io e vi dico La Storia Infinita, Never Ending Story. Questo è un film che mi piacerebbe tantissimo rivedere nelle sale, però fatto con tutte le tecniche di oggi, perché effettivamente La Storia Infinita già ai tempi colpì tantissimo, milioni di persone in tutto il mondo. Chissà come sarebbe farlo oggi. Ditemi il vostro film che vorreste rivedere ammodernato.

0: Sand chiude la nostra prima ora insieme qui su Radio Number One. Ragazzi, la domanda è molto molto semplice, vedo che avete già scritto un bel po' di messaggi, quindi tra poco li leggiamo e li ascoltiamo tutti nel caso in cui abbiate inviato delle note audio. 393-444-0444, qual è quel film che avete visto qualche anno fa, qualche decennio fa, che vi piacerebbe rivedere al cinema, ma fatto in una chiave più moderna? A questo punto cerchiamo di capire anche i film del passato che potrebbero trovare una nuova luce nel mondo del cinema di oggi.
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio, sono le 15 in punto, questa è Radio Number One.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un parlamentare iraniano ha dichiarato che la moderazione del paese è finita, mentre la guida suprema Ali Khamenei ha esortato a contrastare il nemico con la forza. Intanto, il presidente degli Stati Uniti ha criticato l'Italia per il suo scarso supporto nella crisi con l'Iran, in attesa di una risposta sulla proposta diplomatica in 14 punti. Il Ministero della Salute italiano ha rassicurato che non c'è rischio pandemia per l'antivirus. La nave da crociera Hondius, con un focolaio a bordo, è entrata nel porto di Tenerife. Dopo i controlli sanitari che hanno confermato l'assenza di sintomi nei passeggeri, è iniziato lo sbarco. A Garlasco, Andrea Sempio è stato visto dai carabinieri gettare un sacchetto della spazzatura in un'isola ecologica lontana da casa, dopo una convocazione. All'interno è stato trovato un foglietto con la parola assassino. Nel frattempo, il fratello della vittima, Chiara Poggi, ha espresso dubbi su Sempio dopo aver ascoltato alcune intercettazioni. L'illustratrice bolognese Cristina Cati ha vinto una causa per violazione del diritto d'autore contro IKEA. La multinazionale aveva utilizzato la sua opera Tortellino per allestire lo store di Bologna Casalecchio senza autorizzazione. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: Weekend number one.

0: nostra seconda ora si apre con Miles Smith e Naya Lora nella loro Drive Safe su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. 15 e 5 minuti, stiamo parlando di cinema. In questi ultimi minuti lo abbiamo fatto e continueremo a farlo in questa nostra, in questo nostro inizio di seconda ora. Vi ho chiesto quale film del passato vi piacerebbe rivedere al cinema in una chiave completamente moderna, riammodernata, magari con una sceneggiatura anche rivista in qualche parte per rispettare quelle che sono le dinamiche temporali di oggi. Mi avete mandato una serie di messaggi molto molto interessanti. Io partirei da una nota audio, sentiamo.
1: Rinaldo di Andy Negaiano: mi piacerebbe vedere rimodernato il film Viaggio allucinante degli anni 70, mi sembra. Quello non l'hanno ancora da fare. Ciao a tutti.
0: Sai che non lo conosco, Rinaldo. Devo recuperare. La storia infinita oggi con il politicamente corretto, dice Fabio, invertirebbe i ruoli ed etnie. E da appassionato di effetti speciali mi verrebbe da piangere sapere che tutti gli effetti artigianali di allora verrebbero soppiantati dagli effetti digitali di oggi. Onestamente, meglio di no, meglio non toccare i classici. Però ti dico, Fabio, per esempio, questa cosa la stanno facendo con Harry Potter, con la nuova serie TV di Harry Potter. Non stanno toccando nulla, anzi, le persone, diciamo gli stunt, oppure le comparse, stanno pure rubando gli effetti di scena, perché effettivamente sono tutte cose reali, non stanno utilizzando nessun effetto grafico, quindi ci potrebbe anche stare vedere una storia infinita fatta in questa maniera. E poi ancora, bellissima idea, Never Ending Story. E poi ci sono altri messaggi che leggeremo tra poco. Nel frattempo ascoltiamo Lizzo, To Be Loved. Girl, I'm about to have a panic attack. I did

Sì, e su Radio Number One i film che avete visto tanto tempo fa o anche magari qualche anno fa semplicemente che vorreste rivedere al cinema in una nuova versione. 393-444-0444. Chiara, per esempio, ha proposto un film che effettivamente, ragazzi, se n'era parlato di farlo, anzi di rifarlo, vale a dire i Goonies. E credo, tra l'altro, dovrei controllare.

0: l'anno scorso, anche se in realtà la canzone è un pochettino più indietro nel tempo, c'ha già 6 anni di vita questa canzone, ma è stata rimessa sul mercato, riammessa dalle persone sul mercato soltanto l'anno scorso con il grande successo che Chaperone ha riconquistato. E l'abbiamo ascoltata qui su Radio Number One quando sono le 15:20. Tra poco tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Weekend number one.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: Radio Number One è dove vivi. Tu.

0: stile, qualità e convenienza. Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
1: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
0: Shop like a Fox!
2: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva ad Appiano Gentile. Con noi, incredibili occasioni di shopping.
3: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
4: Radio Number One. Viabilità.
5: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A60, la tangenziale di Varese, dove dobbiamo segnalare un incidente a Gazzada Morazzone in direzione della SP712, quindi molta attenzione se passate per l'appunto da quel tratto. Poi sulla A9 Lainate Como Chiasso code tra Como Monteolimpino e il lago in direzione della Svizzera. Andando ancora avanti sulla 6 Torino Savona c'è un veicolo in avaria che sta causando dei disagi allo svincolo di Altare in direzione di Savona, mentre invece sulla A7 Milano-Genova le code sono tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Andando ancora su un altro tratto autostradale, adesso la A12 Genova-Rosignano, con il traffico che si protrae tra Genova Est e per l'appunto la A7 Milano-Genova in direzione della stessa Genova. Sulla A1 nel tratto Milano-Bologna veicoli lenti e quindi code tra la A22 Modena-Brennero e Modena-Nord in direzione di Bologna. Poi ritorniamo con un aggiornamento che è appena arrivato dalla A12 Genova-Rosignano, dove in questo momento a causa del maltempo e della perdita di carico di un autotrasportatore si stanno creando dei disagi tra Recco e Genova Est in direzione della stessa Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Olivia Rodrigo, anche lei in questo pomeriggio su Radio Number One con la sua nuova canzone Drop Dead, ben trovati da Alvise Salerno. Io devo chiedervi scusa, soprattutto devo chiedere scusa a tutte le mamme, perché ormai siamo insieme da un'ora e mezza e ancora non vi ho fatto gli auguri. Sono veramente una

figli o figlie o mariti o che, quello che volete voi, portate gli auguri di Albise Salerno e di Radio Number One a tutte le vostre mamme. Una festa che ovviamente fa tanto piacere, insomma, portare avanti, regalare dei fiori. Ve lo dico e me lo sono ricordato perché altrimenti non sarebbe stato minimamente nella mia mente in questo momento, perché dovevamo parlare di altro, però l'ho ricordato perché è passato un ragazzo con la mamma qui da via Melchiorre Gioia in Milano, con un mazzo di fiori che ha dato proprio davanti allo studio di Radio Number One alla mamma. Io mi stavo per mettere a piangere, però queste cose non si fanno, non fate mai una cosa del genere davanti agli studi di Radio Number One in mia presenza, perché altrimenti io crollo in una valle di lacrime e disperazione. Comunque, auguri a tutte le mamme, e a questo punto anche ne approfitto, auguri alla mia di mamma, dai. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: Sono matta io.
1: Ma sono matta! Dito nella piaga con Che Fastidio su Radio Number One, la musica protagonista per l'appunto all'interno del Weekend Number One, adesso anche con Shabuzy e la sua Bar Song Tipsy.

Tapas Now, brano scritto da Albert Hammond e Diane Warren e chiaramente portato al grande successo da questa band, dal gruppo rock degli Starship. 1986 viene scritto, 1987 arriva in Italia e in giro per il mondo e da quel momento conquista tutti, dal primo all'ultimo, raccoglie dischi d'oro, dischi di platino, qualsiasi cosa, posizioni alte in classifica negli Stati Uniti e nel Regno Unito, che sono probabilmente le due classifiche più importanti. Brano che è stato ispirato da un matrimonio. Di base c'è questa storia che è stata raccontata da Albert Hammond, uno dei due soggetti che ha scritto questa canzone, che ha raccontato per l'appunto che questa canzone è stata ispirata dalla sua relazione con la sua amata Claudia. Da lì è nata proprio tutta la storia attorno a questo brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, dove adesso arrivano invece altri due che non sono né Albert Hammond né Diane Warren, bensì Madame e Marrakesh con Volevo Capire.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love su Radio Number One. Signori, siamo arrivati in chiusura della nostra, quasi chiusura della nostra seconda ora insieme, quindi apriamo la prima pagina sportiva, poi ovviamente daremo degli aggiornamenti nel corso delle prossime ore. Dal mondo del calcio, Cremonese-Pisa, scontro per la salvezza, o perlomeno il Pisa è già in Serie B, ma la Cremonese ha bisogno di punti, a maggior ragione perché il Lecce ha perso contro la Juventus. Cremonese che sta vincendo 1-0 in questo momento. Fiorentina-Genoa invece 0-0, Verona Como si è chiusa con la vittoria del Como, Inter-Lazio o Lazio-Inter per meglio dire 0-3, l'Udinese ha vinto ieri contro il Cagliari 2-0 in trasferta, il Torino ha vinto contro il Sassuolo, rimangono da giocare Parma-Roma, Milan-Atalanta e Napoli-Bologna. Per quel che riguarda invece gli internazionali di Roma, in questo momento in campo Lorenzo Musetti e c'è parità con Cerundolo, quindi vediamo che cosa succederà, e poi via via giocheranno anche tutti gli altri italiani tra cui Arnaldi e Luciano Darderi. Continuiamo con la musica, arriva René Rapp.

0: Not My Fault, Runner Up con Megan Thee Stallion su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
1: Per la tua pubblicità, 800-239-182.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
5: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
4: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
5: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
9: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
10: Buon pomeriggio, pochissimi secondi alle 16.
11: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
12: Radio Number One Notizie.
10: Ben ritrovati, ecco i titoli. Un padre e sua figlia sono stati condannati a pagare 10.000 euro di risarcimento dalla Corte di Cassazione. La sentenza, emessa ieri, conclude una vicenda iniziata nel 2015 su una spiaggia salentina dove un bagnante fu colpito accidentalmente da una palla durante un gioco a racchettoni. L'Iran ha inviato la sua risposta ufficiale alla proposta di cessate il fuoco avanzata dagli Stati Uniti. Contestualmente la guida suprema Ali Khamenei, in un discorso pubblico, ha impartito delle direttive per contrastare il nemico con forza e determinazione. Il Ministero della Salute italiano ha dichiarato che non sussiste un rischio pandemia legato all'antivirus. La nave da crociera Hondius è stata autorizzata a far sbarcare i passeggeri a Tenerife dopo che i controlli sanitari hanno confermato che tutti sono asintomatici. A Garlasco, Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stato visto dai carabinieri gettare un sacchetto della spazzatura in un'isola ecologica lontana da casa subito dopo una convocazione. All'interno è stato trovato anche un foglietto con la parola assassino. A Venezia, una donna trentenne e il suo compagno sono stati aggrediti e picchiati da un gruppo di tifosi del Venezia su un vaporetto. La coppia, che aveva chiesto ai tifosi di smettere di fare baccano, è stata inseguita ed è riuscita a rifugiarsi al pronto soccorso, dove le sono stati riscontrati dei segni di strangolamento. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
13: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
14: Weekend number one. Quando

Isa, canzone estiva, reduce dal suo sold out all'Unipol Dome, questa nuova struttura milanese dove ieri si è esibita, proprio ieri sera, e ha registrato un tutto esaurito davvero emozionante, vedendo le foto e i video, tantissime persone che hanno acclamato la figura di Annalisa anche quando ha cantato questa canzone che abbiamo ascoltato in apertura della nostra terza ora insieme. Ben trovati da Alvise Salerno su Radio Number One. Abbiamo parlato della festa della mamma. Voglio darvi una notizia perché mi ha incuriosito sapere che Poste Italiane, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, qualche giorno fa ha deciso di celebrare Jovanotti con un francobollo ispirato alla canzone Ciao Mamma, che è una canzone che ovviamente è entrata nella memoria collettiva come una delle più grandi canzoni da dedicare alle proprie mamme, canzone che ovviamente vuole portare dell'ottimismo anche nella vita delle persone. Quindi il Ministero e Poste Italiane hanno deciso di creare questo francobollo che rappresenta la passione degli italiani nel senso musicale. C'è proprio questo progetto attorno a questi francobolli per celebrare quelli che sono i migliori talenti e i migliori progetti italiani della storia, e quindi anche Jovanotti avrà il suo francobollo ispirato alla sua Ciao Mamma.

Of Beginning su Radio Number One alle 16:12. È arrivato un messaggio poco fa che mi ha colpito moltissimo al 393-444-0444, perché è questa nostra ascoltatrice che anche lei avrebbe avuto voglia di festeggiare la festa della mamma e purtroppo non può farlo a partire da quest'anno. Adesso io non entrerò nei dettagli ovviamente di questo messaggio che mi è stato inviato, chiaramente mando un abbraccio a questa persona e mi permetto di dire che effettivamente secondo me potete festeggiare la festa della mamma, perché se voi la tenete nei vostri ricordi, nel vostro cuore, quella persona non è andata via, non andrà mai via. Io mi permetto di consigliarvi a tal proposito una canzone. Sapete che io con le canzoni sono abbastanza fissato con determinati argomenti e vi consiglio una canzone di Michele Bravi che si chiama Sotto una buona stella. All'interno di questa canzone c'è questa frase che vi voglio leggere: ora se osservo il cielo c'è una luce che brilla, la tua presenza è più forte, sei la mia buona stella, illumina il mio destino. Questa è la canzone di Michele Bravi, io la dedico a voi e vi mando un grosso abbraccio.

0: Sheeran su Radio Number One, 17 e 18 minuti. È Sheeran che, tra l'altro, ragazzi, non so se avete visto sui social, ma è andato a vedere Laura Pausini, cioè perlomeno si sono incontrati. Laura Pausini ha pubblicato questa foto sui suoi social con Ed Sheeran, che tra l'altro ha un taglio di capelli completamente nuovo. Evidentemente anche lui ha capito che i capelli a una certa età non ci sono più. Si vede proprio la mezzaluna. Ed, abbiamo la stessa età, che mi stai combinando con la vecchiaia?
1: Weekend number one.
2: Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
5: Dove va?
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Un bel po' di aggiornamenti e purtroppo un bel po' di incidenti da dover segnalare, partendo da quello sulla A50, la tangenziale ovest, dove c'è stato questo incidente tra la SS11 Padana Superiore e SS33 Molino Dorino e la A4 Torino Trieste in direzione della 8. Tra l'altro incidente che in questo momento ha causato 5 km di code. Sulla A52 invece, tangenziale nord, incidente allo svincolo di Cinisello Balsamo Nord, mentre invece sulla A7 Milano-Genova, altro incidente questa volta tra Serravalle Scrivia e la diramazione Predosa Bettole in direzione di Milano, e anche in questo caso ovviamente si sono venute a creare delle code. Sulla A1 Milano-Bologna, a causa di un incidente, code tra Melegnano SP40 e la tangenziale ovest in direzione della stessa Milano. Sulla A1 invece, nel tratto Firenze-Roma, incidente tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione della capitale. A4 adesso, Torino-Milano, dove l'incidente alla barriera di Rondissone in direzione di Torino, e sulla A14 invece Bologna-Ancona, code tra Faenza e Imola in direzione Bologna, in questo caso non a causa di un incidente, lo specifichiamo. Poi ancora A26, e con questa chiudiamo, Genova-Voltri-Gravellona-Toce, incidente, altro incidente tra Carpugnino e Meina in direzione Genova-Voltri. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

me, dice Fulminacci, maledetto me invece che non accetto delle proposte di lavoro come quella che adesso vi racconterò, ma va bene, ci sta a non accettare. Nel frattempo ben trovati a tutti quanti da Alvise Salerno su Radio Number One, proposta di lavoro che arriva direttamente da Re Carlo d'Inghilterra, signori, perché la King's Foundation sta cercando un communications executive per la tenuta privata dello stesso Re Carlo, che sarebbe Highgrove House. Lo stipendio, sapete a quanto ammonta? A circa 35.000 euro l'anno, e il ruolo prevede la gestione dei social, la promozione di eventi, contenuti digitali e attività stampa. Quindi se siete dei communication executive, in pratica vi dovete occupare della comunicazione del re, quindi di Carlo d'Inghilterra, ecco, se siete dei communication executive sappiate che se cercate in rete trovate questa offerta di lavoro. Oh, alla fine io un pensierino, devo essere sincero, anche minimo, comunque lo farei. Esperienza nuova, 35.000 euro, che poi si parla di euro, non si parla di sterline o di dollari, si parla proprio di 35.000 euro, che rispetto alle paghe che ci sono qua in Italia in praticamente quasi tutti i lavori, devo dire, è un'offerta che non si può rifiutare ad un certo punto.

su Radio Number One, 17:35 minuti, appena terminata la partita tra Musetti e il suo opposto, vale a dire Francisco Cerundolo. Ha vinto Musetti, che ufficialmente diventa il primo dei nostri 7 italiani impegnati in questo torneo, almeno nel circuito maschile, ad approdare agli ottavi di finale. Poi si aspettano anche le partite di Luciano Darderi, di Matteo Arnaldi. Soprattutto la partita di Arnaldi è molto interessante da seguire, per il semplice motivo che giocherà contro il nuovo fenomeno mondiale, anche lui spagnolo come Carlos Alcaraz, vale a dire Rafael Hodar, che è stato forse l'unico in queste settimane di assenza, per l'appunto, dello stesso Alcaraz a impegnare tantissimo il nostro Jannik Sinner nello scorso torneo di Madrid. Quindi vediamo Arnaldi come se la gioca, mentre invece Darderi giocherà contro Tommy Paul a brevissimo. E giusto per chiudere l'informazione su Musetti, giocherà i suoi ottavi di finale contro Casper Ruud, che è un terraiolo, viene definito terraiolo perché lui sulla terra battuta rossa sa giocare benissimo, e quindi vedremo anche in questo caso che succederà. Andiamo avanti con la musica, torna anche Ray.

0: Ray, Where Is My Husband su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

KC and the Sunshine Band 1977, direttamente estratta dal quarto album che si chiama Part 3. Con questa canzone KC and the Sunshine Band riuscirono ad avere un nuovo successo dopo Get Down Tonight e di conseguenza dopo quello che era successo nell'inizio della loro carriera e in generale nei loro primi anni di attività. Un gran bel successo, una gran bella canzone che abbiamo riascoltato qui su Radio Number One come grande emozione, almeno l'ultima grande emozione di queste nostre 4 ore passate insieme. Ci tenevo semplicemente ad aggiornarvi di nuovo sul fronte sportivo anche sulla MotoGP, che è una cosa che non abbiamo fatto. Ci sono sicuramente degli appassionati di moto mondiale che stanno ascoltando la radio, quindi semplicemente, velocemente anche, dal Gran Premio di Francia Jorge Martin vince e torna a vincere dopo più di un anno con Bezzecchi al secondo posto, che non perde ovviamente la leadership nel mondiale, poi seguito dal giapponese Ogura e poi da Di Giannantonio al quarto posto. Purtroppo è caduto di nuovo il nostro Pecco Bagnaia e non c'è scampo in questi ultimi anni per Bagnaia, non c'è scampo, peccato.

Holding Me Back su Radio Number One alle 17:51. Siamo quasi arrivati alle battute finali di questo nostro appuntamento, di questo nostro weekend number one pomeridiano, perché poi il weekend number one, ve lo ricordo, continuerà con lo zio Nasty. Lui vi porterà fino alle ore serali, di conseguenza avrete ancora modo di ascoltare tantissime altre canzoni, avrete ancora modo di approfondire tantissimi altri argomenti. Quello che voglio portarvi io, giusto per chiudere con una nota di leggerezza prima di ascoltare l'ultimo brano di questo nostro appuntamento pomeridiano, per l'appunto, è una notizia che riguarda gli animali, in generale gli animali, perché stiamo vedendo in questi giorni tutto lo scalpore che stanno avendo i pavoni a Punta Marina. È una notizia straordinaria, tra l'altro ne approfitto per salutare Davide Damiani, che è un collega di un'altra radio che però fa anche molto molto ridere sui social con i suoi contenuti, ha trattato l'argomento pavoni a Punta Marina. Vabbè, detto questo, comunque c'è anche un'altra notizia che riguarda altri animali, perché in Belgio a Depan oltre 70 concorrenti si sono sfidati nel campionato europeo di imitazione, è bellissima questa cosa, del verso del gabbiano. Ragazzi, se io vi facessi sentire gli imitatori dei versi dei gabbiani, voi ridereste da adesso fino probabilmente al 2027, fin quando non fanno una nuova edizione di questa gara, che tra l'altro si svolge dentro un pub, cioè non è una gara ufficiale con un palco, no, è dentro un pub con persone vestite da gabbiano, con piume finte, costumi abbastanza improbabili, ci sono anche le foto, è meraviglioso. Io voglio andare a questo festival il prossimo anno, voglio andarli a sentire dal vivo questi ragazzi, perché secondo me meritano tanto.

0: così con Alex Warren e la sua Ordinary, questo nostro appuntamento, questo nostro weekend number one pomeridiano, con una canzone che è stata protagonista nel corso di questo ultimo anno e mezzo, mi verrebbe da dire, che ancora oggi ascoltiamo con tanto piacere. Lo abbiamo fatto su Radio Number One alle 17:56 in questa domenica 10 maggio 2026. Signore e signori, da Alvise Salerno è ufficialmente tutto, io vi lascio in compagnia adesso dello zio Nasti, che come detto vi porterà per mano con la nostra musica per le prossime ore fino all'orario serale. Godetevi una splendida settimana, noi ci sentiamo sabato e domenica prossima sempre dalle 14 alle 18 e sempre e solo su Radio Number One. Ciao ragazzi!
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go. He loves me not, he loves me. He holds me tight and lets me go.
1: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
2: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
1: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
3: Liberi di viaggiare!
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Su Radio Number One sono le 18 in punto.
6: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
7: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 per 65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: It's the weekend!
11: Weekend number one.
12: It's the weekend! Buonasera, buonasera a tutti da Francesco, lo zio Nasti, come tutte le domeniche sera vi terrò compagnia per le prossime

gastronomia, cinema, eccetera, eccetera, eccetera. Prima però, ovviamente, un saluto a chi mi ha passato il testimone, ovvero dal Vise Salerno, che saluto e che ringrazio, ma adesso tocca a noi. Chiudiamo in bellezza con queste tre orette il Weekend Number One.

Taylor Swift con Hoplite su Radio Number One. Ancora una buona sera a tutti da Francesco, lo zio Nasti, che prima di iniziare va con calma, saluta il Dream Team del weekend in ordine di apparizione, tutti gli speaker che vi hanno tenuto compagnia da sabato mattina fino ad arrivare a questo supplemento, a questa postilla, a questa coda, a questa appendice della domenica sera. Allora partirei da Manuela Doriani, che c'è sempre la mattina presto, una sicurezza. Poi Virginia, che prende comunque il testimone a un'oretta, diciamo a metà mattinata, per poi passare ad Alvise Salerno, che come in questo caso mi ha passato il testimone. Poi c'è stato anche il buon Stefano Federici ieri sera. Detto questo, c'è l'appendice, c'è l'aggiuntina, la postilla, la coda, il supplemento, il prolungamento, chiamatelo come volete, la parte estrema del weekend con lo zio Nasti, un magazine, perché ho cercato anche oggi un sacco di curiosità, di notizie particolari, e ce n'è. Per esempio sul mondo del lavoro, partiremo con questa, vi voglio un po' stuzzicare, lo so che è domenica sera, lo so che domani torniamo un po' tutti a lavorare, però è una cosa curiosa. Poi tecnologia, ma anche social, poi ci sono alcune notizie di, li chiamano lifestyle, ma anche animali, ambiente, stranezze dal mondo, cinema, eccetera, eccetera, eccetera. E allora possiamo partire, perché c'è veramente tanta carne al fuoco, non è una grigliata, ma è una puntatona del nostro weekend number one, con un sacco di buona musica. Continuiamo infatti con Jatty Ranks, I See You.

Saif con Tu mi piaci tanto su Radio Number One, domenica sera, lo so, per tanti è l'orario dell'aperitivo, per tanti è la cena a casa con amici, oppure è il momento in cui si torna per il relax prima della dura settimana di lavoro, lo so perfettamente. E allora una notizia che potrebbe essere anche una bella notizia positiva per quelli che domani ricomincia la settimana e che hanno delle riunioni. Perché? Perché sembra che la tendenza lavorativa sia quella di fare riunioni sempre più brevi, il formato 15 minuti, cioè le aziende stanno accorciando drasticamente le riunioni con un nuovo standard di massimo 15-20 minuti esagerando. Perché cosa dicono? Che quando il tempo è limitato le persone vanno dritte al punto e il risultato meno perdita di tempo e più efficienza. Dicono che se non si risolve in 15 minuti una riunione,

0: Teddy Swims con Lose Control su Radio Number One. Per favore, ragazzi, è vietato insultare il conduttore. Ho capito che ho parlato di riunioni di lavoro, ma vi volevo dare una buona notizia, perché quello che ha riportato Harvard Business Review dice che le riunioni saranno al massimo nel futuro di 15-20 minuti. Mi sembra una cosa buona. Capisco che questa cosa riporti un po' alla mente che domani torniamo a lavorare, però va bene, sono arrivati un sacco di messaggi, scherzi a parte, ve li leggo tra poco, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: Weekend. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
1: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
1: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è

0: Il mercato del Forte, il famoso mercato di Forte dei Marmi, arriva da Piano Gentile. Con noi incredibili occasioni di shopping.
1: Le bancarelle del mercato del Forte vi aspettano domenica 31 maggio in Piazza della Libertà dalle 8 alle 19.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
5: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
4: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
5: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: te.
1: Cioffi insieme a Noemi con farfalle nello stomaco. E allora apriamo la parentesi dei messaggi su come sono le vostre riunioni di lavoro, visto che nel futuro probabilmente si risolveranno in 15 minuti secondo questa fonte molto attendibile, questo nuovo trend che arriva. E siamo tutti d'accordo che, ragazzi, si fanno riunioni di ore e ore per dirsi poco e nulla. Come dice per esempio Stefano da Milano: finalmente io passo metà della mia giornata in riunioni che potrebbero essere riassunte in una mail di 3 righe. 15 minuti sono pure troppi, verissimo. Poi andiamo a Bussolengo, provincia di Verona, da Angelo che scrive: ma come si fa a pianificare il futuro di un'azienda in un quarto d'ora? Queste sono mode per giovani che hanno fretta di andare all'aperitivo. La qualità richiede tempo. Beh, Angelo, non te la prendere con i giovani. Questa, tra l'altro, è una notizia, ve lo ripeto, della Harvard Business Review, cioè se lo dicono loro. E sarà così il futuro. Andiamo a Pavia da Matteo: noi in ufficio le facciamo in piedi, fanno le riunioni in piedi. Vi assicuro che dopo 10 minuti iniziano a farti male le gambe e le decisioni si prendono alla velocità della luce, funziona davvero. Poi andiamo ad Aosta: 15 minuti di riunione, 45 di pausa pranzo. Questo è il futuro che voglio, Valeria da Aosta. E chiuderei con Sandra da Cinisello Balsamo: magari accadesse anche a scuola con i colloqui dei professori, 15 minuti e via, senza perdere tutto il pomeriggio. Sposo questa tendenza subito. La chiudiamo qua e torniamo alla musica, perché c'è The Asteroid Galaxy Tour con The Golden Age. I wish I...

Bellissima questa nuova di Sam Fender e Olivia Dean, Rain Me In, e saltiamo di palo in frasca dal mondo del lavoro a quello invece della tecnologia, che poi in realtà sono collegatissimi. Perché? Perché vi faccio una domanda semplice: avete problemi con la velocità di internet a casa o al lavoro? Sappiate che in Giappone hanno stabilito il nuovo record di velocità di internet, e a pensarci viene la pelle d'oca, perché noi magari siamo lì che cerchiamo di scaricare una mail, ti si inchioda tutto. Bene, pensate che in Giappone si è stabilito il record mondiale di velocità con 1,02 petabit al secondo, cioè si sono superati di milioni di volte le connessioni tradizionali. Per farvi capire bene la portata di questa velocità, praticamente potete letteralmente scaricare tutta la libreria di Netflix in qualche secondo. Una roba folle. Cioè, per semplificare, come moltiplicare la velocità di internet che abbiamo a casa, un po' tutti, da chi ha la fibra a quelli che hanno la velocità tradizionale di internet, per 3,5 milioni di volte. No, dico, mica pizza e fichi. I giapponesi, eh? Altro che sushi.

0: è pazzesco, ma è tutto vero. Ripeto la velocità che è stata stabilita dal Giappone come nuovo record mondiale di velocità internet: 1,02 petabit al secondo. Per farvi meglio capire, insomma, potete scaricare l'intero Wikipedia in inglese 10.000 volte in un secondo, oppure trasmettere 10 milioni di video in 8K contemporaneamente, oppure scaricare tutta la libreria di giochi di Steam in 10 secondi, oppure avere accesso a 127.000 anni di musica in un istante. No, è una roba folle. Va bene, ci sono tante poi notizie a margine che riguardano questa cosa, nel senso che poi il futuro probabilmente non sarà più avere un computer a casa, ma con questa possibilità di essere velocissimi avremo tutti i dati in un cloud, perché ci collegheremo al cloud velocissimamente e sarà come avere un computer super veloce a casa. Un po' difficile forse da capire, ma il futuro è veramente da pelle d'oca. Come è da pelle d'oca la grande canzone che sta per arrivare. Statemi lì.
1: Weekend number one.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

Lady Dennis, Touch Me, dal 1991, la grande canzone su Radio Number One, quella che beccate più o meno al minuto 40 ogni ora. E in questo caso sono andato a ravanare, ho trovato un sacco di curiosità, qualcuna ve la riporto. Perché, per esempio, questo pezzo, per i più attenti o forse per i più âgé, è una cover parziale, cioè il ritornello l'abbiamo già sentito e in effetti è il remake parziale di Touch Me di Fondarei del 1984. Parziale significa proprio che hanno mantenuto il ritornello e il giro di basso. E poi c'è un tocco di James Brown, o meglio, c'è un campione all'interno del pezzo di Bobby Bird, che era uno dei collaboratori più stretti di James Brown. Quindi c'è un po' questo aspetto quasi funky. E tra l'altro, curiosità nella curiosità, dalla voce alla penna, nel senso che Katie Dennis qui l'abbiamo sentita cantare, ma poi, dopo aver cantato diversi pezzi oltre a questo, è diventata un'autrice di grande successo, perché vi faccio degli esempi. Ha scritto Can't Out of My Head di Kylie Minogue. Na na na na na na. Sì, l'ha scritto lei. Come ha scritto anche Toxic di Britney Spears. Insomma, era una piccola storia, come ce ne sono sempre, dietro alla grande canzone.

City con Self Aware. Abbiamo parlato prima di lavoro e adesso invece parliamo di relax. È domenica sera, apriamo una piccola parentesi su questa nuova tendenza, su questo nuovo lifestyle che si chiama bed rotting, cioè stare a letto tutto il giorno. Allora, se siete ancora a letto da stamattina, complimenti. Non so se siete in compagnia o da soli, complimenti a prescindere. Comunque, la nuova tendenza che sta esplodendo sui social come un nuovo trend è proprio quella di passare intere giornate a letto senza fare nulla, come forma di recupero mentale. Non è pigrizia, è una specie di pausa volontaria. E come si fa? Si sta a letto e molti pianificano questa giornata scegliendo magari qualche serie TV da vedere, cose da mangiare a letto, zero impegni, insomma una cosa utilissima per staccare. E se ci pensate, ci perdiamo a organizzare mille cose quando invece forse una giornata completamente spenti così a letto non farebbe male.

0: mentre vedo figure losche che si aggirano nei corridoi della radio. Stiamo per chiudere questa prima oretta insieme, ma ce ne sono ancora due. Vediamo se riesco a tirar dentro qualcuno, quindi statemi lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend. Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Liberi di viaggiare!
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
4: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
9: Su Radio Number One, un minuto dopo le 19.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Madame Marrakesh con Volevo Capire su Radio Number One. Da poco passate le 19, vedevo questa figura losca che girava per i corridoi. È lui o non è lui? Certo che lui, il professore Andrea Brum Brum Ferrari. Buonasera.
1: Buonasera, ma perché mi devi tirare dentro anche la domenica? Io sono lì che passeggio, che faccio le mie cose, mi devi tirare dentro lo studio?
0: Ti tiro dentro perché è bello sapere che a Radio Number One anche di domenica sera c'è qualcuno che fa finta di lavorare.
1: E questo è vero, fa finta mi sembra l'espressione giusta, anche perché io stavo facendo il mio aperitivo.
0: Cosa stai facendo tu a quest'ora di domenica?
1: Di là, sì.
0: Ah, nel nostro angoletto, quello fresh and clean, quello. Vabbè. Dai Andrea, allora volevo tirarti dentro su questa cosa perché poi darò i dettagli, però c'è una notizia curiosa che arriva dal mondo viral social, che tu conosci molto meglio di me. Che dice che molte persone danno dei nomi alla propria macchina e che ci parlano. Non è una cosa strana? Dimmi che lo fai anche tu.
1: No, sinceramente non mi è mai capitato, però le case automobilistiche, quando danno i nomi alle auto, in effetti ai modelli, hanno molto spesso dei nomi di persona. Allora, quindi probabilmente parte tutto da lì.
0: In effetti c'era questa usanza, poi c'è stato un periodo in cui le case automobilistiche avevano dei veti perché delle grosse case automobilistiche, specialmente d'oltreoceano, avevano messo sotto copia protetta dai diritti d'autore moltissimi nomi. Ecco perché molte macchine hanno solo la sigla, senza fare i nomi delle aziende, però hanno solo delle sigle con non so, una lettera e un numero, per esempio.
1: Oppure ricordo anche di città.
0: Anche di, no? Città,
1: di città,
0: bravissima, che quelle
1: spagnole
0: non si possono,
1: specialmente, poi non dico.
0: No, no, beh, abbiamo
1: marchi,
0: capito,
1: brand,
0: se
1: però.
0: A Tibiza, a 3, a 2, a 4. Beh, non l'abbiamo detto? Ma abbiamo detto le macchine. No, non abbiamo detto i nomi delle marche.
1: Ma tu hai dato invece il nome alla tua di auto?
0: Certo. Te lo anticipo, volevo dirlo dopo.
1: Provo a indovinarlo se vuoi.
0: Ah, prova, tu l'hai vista, no? La mia macchina. Certo, ci sei anche salito più di una volta.
1: Dimmi solo se è maschile o femminile.
0: È proprio femminile.
1: Ce l'ho.
0: Vai.
1: Cucciolotta.
0: Non è cucciolotta, anzi è molto aggressiva.
1: Me lo dici tra poco, allora.
0: Te lo dico adesso, te lo dico tra poco.

0: Serena Brancale insieme a Levante al mio paese. Tu torni al tuo paese con la tua macchinina?
1: Sì, con Delia, tra l'altro, perché il brano è anche con Delia.
0: Ah, beh, certo, certo,
1: me
0: scusa.
1: Me la porto al mio paese, se
0: allora,
1: vuoi.
0: Allora, non l'ho citata perché nello spazio dei titoli degli autori, dei vari dischi, quando sono impaginati, lei finisce sempre a capo, povera Delia. Allora, dovremmo ogni tanto cambiare metà. Delia, Serena Brancale e Levante.
1: Non c'è anche una macchina che si chiama Delia?
0: Sai che credo non ci sia?
1: Anche Levante è un nome che darei alla mia macchina.
0: Bello, bello, Levante. Sì. Invece no, adesso ti racconto come ho chiamato la mia bestia, la mia piccola bestia.
1: Lì, dimmi.
0: Allora, curioso. Siccome è una macchina piccolina, potente, aggressiva, ok, poteva essere Piranha, invece è... qualcosa invece che assomiglia a Piranha.
1: Alibut.
0: Barracuda.
1: Certo. Dai, mi piace però.
0: Barracuda. La mia piccola barracuda. sembra un pesciolino così inerte, tranquillo, buono. Invece quando si arrabbia è quello che ci dà dentro. Il barracuda è bello aggressivo.
1: Ti azzanna. Grazie zio Nesto.
0: No, grazie a te.
1: Mi è piaciuta questa chicca.
0: No, volevo invece sapere... Non mi hai dato soddisfazione, non mi hai raccontato di un nome, non so, qualcosa.
1: Sì, la mia la chiamo, però poi si capisce anche di che marca è.
0: Fa nulla.
1: La chiamo Cupretta.
0: Ah, vedi che lo sapeva,
1: sembra un animale.
0: La capretta c'è... invece la Cupretta.
1: Esatto.
0: Vabbè, adesso abbiamo scoperto che, vedi che uno deve stare ad ascoltare Radio Number One anche di domenica sera, perché scopre cose che non, normalmente non si sanno durante la settimana. Mi piacerebbe fare questa indagine, se becchi qualcuno nei corridoi di là,
1: sì,
0: me lo mandi, perché ho visto che c'è un po' di movimento stasera.
1: Glielo chiedo perché... volentieri, poi te li mando tutti.
0: Va bene,
1: lo faccio
0: allora
1: subito.
0: Io tra poco poi do tutti i dettagli e soprattutto la domanda che vi faccio è: avete dato anche voi un nomignolo alla vostra macchina e ci parlate? Mandatemi dei messaggi al 393 444 0444 e commentatemi un po' sta cosa. Andrea, noi ci vediamo domani.
1: Sì, domani dalle 13 alle 14, lì sì che inizia a far sul serio, perché continuano i nostri match, quindi non mancate.
0: Mi raccomando, one match domani con il mio amico Andrea Brum Brum Ferrari. A dopo!
1: Grazie, ciao!

Post Malone con Chemical. Allora, ho raccolto tutti i vostri messaggi e tra poco li leggo perché ce ne sono alcuni selezionati molto divertenti.

0: perché siete sempre molto prolifici nella produzione di messaggi, la domenica sera si vede che siete in movimento. Poi questo argomento della macchina secondo me vi ha preso bene, e allora vi do qualche dettaglio, perché poi sembriamo dei pazzi quando diamo delle notizie del genere, invece è tutto vero. Cioè sempre più utenti online raccontano di dare un nome alla propria auto e di parlarci, non solo per scherzo, cioè la ringraziano, si arrabbiano, le chiedono di partire. E io sono convinto, e io sono uno di quelli tra l'altro, apro parentesi, sono convinto che sia una cosa giusta, perché anche le macchine, cioè il computer, la macchina, gli elettrodomestici in generale hanno un'anima, e se tu li tratti bene questa cosa torna indietro. Questa è la mia convinzione. Comunque, curiosità, secondo alcuni psicologi, ecco, vediamo un po' cosa c'è di vero, è un modo per creare una connessione emotiva con degli oggetti che usiamo nel quotidiano, ed è vero. E qualcuno dice che funzionano meglio se noi creiamo questa relazione. Sono assolutamente convinto. Questa notizia, quindi, che molte persone lo stanno facendo sempre di più, arriva da BuzzFeed, e se siete curiosi come me di notizie e di intrattenimento ve lo consiglio, lo cercate, lo trovate online, ci sono sempre delle cosettine del genere. Quindi ci fermiamo un attimo e poi leggo un po' di messaggi arrivati su questa cosa, quindi sui vostri nomignoli che date alle vostre automobili.
1: Weekend number one. Weekend.
2: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
3: Andiamo.
2: Nel bagno 30 di Rimini sono stati beccati due amanti focosi e arrestati, immagino, perché stavano facendo sesso in spiaggia.
3: Bagno 30?
2: Mm-hmm. Perché vuoi andare?
3: No!
2: Guarda che i menage da trovare non sono contesi.
3: Era per la completezza di informazione.
1: The Journalist.
4: Gli spacca notizie.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui!

0: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
1: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
0: e risolviamo. Buona idea.
1: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
0: E la qualità la trovi in ogni stagione.
1: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
2: Brick OK, più vicino a te.
0: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
3: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
4: Shop like Fox!
5: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Radio Number One Meteo.
9: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì con tempo ancora instabile sulle regioni settentrionali, la perturbazione infatti sarà ancora attiva e apporterà qualche fenomeno anche a sfondo temporalesco, specialmente sulla Lombardia e sul nord-est, qui qualche fenomeno rischierà di essere localmente anche di medio forte intensità. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, saranno solo lieve ripresa di qualche grado. Da segnalare sulle pianure di nord-ovest la possibilità di qualche schiarita in più, specie nelle ore pomeridiane. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

Lady Gaga con il nuovo Runaway su Radio Number One, anche colonna sonora della nuova puntata del Diavolo Veste Prada, che sono curioso di vedere, mi dicono molto bello, dicono addirittura sia meglio del primo, quindi diciamo nella mia wish list c'è prima di tutto il film su Michael Jackson, poi questo, il Diavolo Veste Prada 2, che mi incuriosisce, a parte che io adoro proprio tutto il cast. Torniamo invece a voi, perché come vi dicevo avete mandato un sacco di messaggi, io mi scuso perché posso leggerne soltanto alcuni per ovvi motivi di tempo, e tra l'altro cerco di pescarli anche un po' da tutte le parti d'Italia per essere un po' così più omogeneo, no? Cercare di raggruppare tutta la grande famiglia di Radio Number One. Per esempio parto da Torino, Marco scrive: buonasera, io non solo parlo la mia macchina ma le do pure il buongiorno ogni mattina, la mia panda si chiama Pandino, un po' come ha fatto il nostro amico Bruno Ferrari, molto originale, lo so, scrive lui, e quando siamo in riserva lo supplico: dai Pandì, facciamo altri 2 chilometri che arriviamo al benzinaio, stai buono. Credo che lo facciano in tanti. Poi vado da Elena che scrive da Crema: io ho una 500 rossa che ho battezzato Ciliegina. Quando la parcheggio in posti stretti le dico sempre: brava la mia bimba, ce l'abbiamo fatta. Mio marito dice che sono pazza, secondo me lei capisce, e anche secondo me, guarda, sei dalla parte giusta. Poi vado da Riccardo invece che scrive da Iseo, siamo in provincia di Brescia: io alla mia Tesla ho dato un nome da supercomputer, al 9000, adesso vado a memoria, al 9000 era il computer di Odissea 2001, Odissea nello spazio, sbaglio? Va bene. Il problema, scrive lui, è che adesso ho paura di contraddirla, non vorrei che decidesse di non aprirmi più le portiere come nel film, perché nel film Odissea nello spazio, 2001 Odissea nello spazio, il computer si ribellava poi all'essere umano e praticamente lo teneva prigioniero. E chiuderei con Paolo che scrive da Como: il mio Defender si chiama La Bestia. Non gli parlo, gli do ordini e finora mi ha sempre ascoltato portandomi ovunque. Va bene, chiudo questa parentesi, mi piaceva molto e mi fa sentire meno solo nella mia follia di dare non degli ordini, insomma di pregare la mia macchina e di chiamarla il piccolo barracuda, e vedo che non sono solo, e quindi grazie per la partecipazione. Noi torniamo alla musica, c'è Lewis Capaldi con Someone You Loved.

Song con Home Breaker. Come vi dicevo, domenica piena di curiosità, vi abbiamo preparato un bel magazine, bello fitto, proprio pieno. Allora c'è questa che vi do al volo, perché settimana scorsa abbiamo parlato di come ci sono alcuni cinema, specialmente in Inghilterra, che vi fanno pagare il biglietto d'ingresso e poi non vi dicono quello che vedrete. È così, un film a sorpresa. Lo stanno facendo anche nei ristoranti, cioè menù a sorpresa. Voi andate al ristorante e non scegliete nulla, cioè vi sedete e lo chef decide tutto. Curiosità, molti clienti apprezzano perché elimina lo stress della scelta e aumenta la sorpresa. E vi dico la verità, mi piace molto, perché anch'io sono uno di quelli che quando va in un ristorante, a parte mangiarsi la solita pizza, ok, non sa mai cosa scegliere e mi chiedo sempre in quel ristorante qual è la specialità dello chef. Ecco, in questo caso, perché no, tu mangi, quello che arriva diventa una sorpresa, diventa un'esperienza e non ti stressi a star lì a leggere, a capire. Quindi ci tenevo a darvi queste notizie perché potrebbe essere anche uno spunto magari per qualche ristoratore in Italia che potrebbe decidere di fare questa cosa che qui non ho visto in giro. Va bene, noi continuiamo tra poco, però sento un profumo di qualcosa che sta arrivando, non credo che sia qualcosa di

0: amano questi ristoranti in cui il menù è a sorpresa, non c'è un nome. Ci sono dei ristoranti in giro per il mondo che hanno deciso di intraprendere questo tipo, come dire, di menù in cui pagate ma non sapete esattamente che cosa vi arriva. Se volete saperne di più, ripeto, la fonte è Eater, che è un sito dedicato al mondo del cibo. Se poi ci pensate, la radio è un po' la stessa cosa, nel senso che voi non sapete quali sono i prossimi dischi che stanno per arrivare, ve li proponiamo noi un po' come se fossimo degli chef. Quanto mi piace questa visione. Anzi, vi dirò di più, tra poco arriva la grande canzone, non ve la potete perdere.
1: Weekend number one.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.

la grande canzone su Radio Number One, apro parentesi, la mia canzone preferita di tutti i tempi a livello di romanticismo, quella canzone lì, quella proprio che immagino, vabbè, lasciamo stare, torniamo a noi perché ci sono un sacco di curiosità su questo pezzo e allora ve ne voglio raccontare un paio. Per esempio, che è nata in un weekend frenetico, perché i Bee Gees in quel momento, nel 1977, erano in Francia, in un castello tra l'altro, a mixare il loro album live, ma dovettero scrivere velocemente i pezzi per il film, per le colonne sonore del film Saturday Night Fever, la febbre del sabato sera. Quindi era una cosa un po' inaspettata e insomma dovevano buttare giù tutto quanto, e quindi praticamente è saltato fuori questo capolavoro in un weekend. E proprio perché ne hanno buttati fuori diversi di singoli, di pezzi importanti che finirono nell'album della colonna sonora della febbre del sabato sera, non fu nemmeno il singolo principale. Perché? Perché c'era Stayin' Alive, che era proprio la colonna sonora principale del film, poi c'era Night Fever, che era un altro singolo altrettanto importante, e poi venne appunto More Than a Woman. Altra curiosità, per esempio, che nel film c'è la cover dei Tavares, cioè quando ballano in discoteca questo pezzo. Adesso non so se avete mai visto il film La febbre del sabato sera, se non l'avete fatto fatelo assolutamente. Il pezzo che sentite è una cover dei Tavares, che era un gruppo R&B dell'epoca che piaceva molto ai Bee Gees e quindi la fecero fare a loro, diciamo, per quello che riguarda il film. E poi, chi era questa donna a cui praticamente è dedicata la canzone? Era la moglie di Barry Gibb, uno dei fratelli Gibb, ovvero dei Bee Gees, e lei si chiamava Linda Gray. Sabrina.

Sabrina Carpenter insieme a Madonna con Bring You Love su Radio Number One. Visto che abbiamo parlato di un filmone, ovvero della febbre del sabato sera, veloce veloce, visto che siamo in ritardissimo, volevo accennarvi il fatto che sta per partire la 79esima edizione del Festival di Cannes, cioè martedì questo 12 inizia e finirà poi il 23, la kermesse cinematografica nella splendida cornice di Cannes. E tra l'altro quest'anno vedrà come protagonista assoluta l'iconica Barbara Streisand. Perché? Perché riceverà la prestigiosa Palma d'Oro d'onore alla carriera. La riceverà durante la cerimonia di chiusura e soprattutto lei è una delle poche star al mondo a vantare lo status di EGOT, cioè ha vinto l'Emmy Award, il Grammy Award, l'Oscar Award e il Tony Award, cioè ha vinto tutti gli award del mondo praticamente.

0: catapultiamo nella terza ora del nostro Weekend Number One con ancora un sacco di cose da raccontarvi, quindi statemi lì.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

Blanco ed Elisa con Ricordi su Radio Number One. Ancora una buona serata, un'oretta scarsa ancora da passare assieme dallo zio Nasti. E a proposito di ricordi, attenzione, perché vi lancio subito così una notizia che arriva dal mondo della tecnologia, perché le nuove interfacce stanno diventando predittive. Tanto lo sapevamo già. Io non so se a voi capita, però delle volte a me capita di pensare a delle cose, poi di aprire il telefonino, di accendere il computer e trovarmi dei pop-up, delle pubblicità, delle cose che ho pensato. Soprattutto sul telefonino, perché il telefonino suggerisce azioni e cose ancora prima di cercarle. Ad esempio, ti apre una chat quando tu stai per scrivere, oppure suggerisce della musica in base all'orario, oppure propone percorsi prima di uscire. Cioè, molti utenti raccontano di sentirsi anticipati dai propri dispositivi. Mi raccontate se capita anche a voi, perché per me ormai è una fissa. E mi ricorda un po' un film del 2002 di Tom Cruise che si chiamava Minority Report, in cui c'era questa intelligenza artificiale predittiva che fa un po' paura, nel senso che è talmente avanti che anticipa le vostre mosse. La fonte è molto attendibile perché The Crunch, che è una testata giornalistica sulla tecnologia, se siete curiosi cercatela sul web. E soprattutto vorrei sapere da voi, che ne pensate di questa tecnologia predittiva?

Miles Smith, Nile Horan, Drive Safe. A proposito di smartphone che prevedono cosa volete fare, della tecnologia predittiva, qualche messaggio. Ma stiamo scherzando? Già ci ascoltano per venderci le scarpe. Ora sanno pure cosa farò prima di me. Tra poco il telefono deciderà pure chi devo sposare. Ma lo decidessero anche per me, su quello dei dubbi. Comunque, scrive Marco da Genova, io torno al Nokia 3310, addio a tutti. Poi dai, chiudo con questo messaggio da Mantova, Elena che scrive, certo, bellissimo, peccato che mio figlio di 14 anni sia già incollato allo schermo tutto il giorno, se il telefono inizia pure a suggerirgli cosa desiderare, abbiamo finito. Non stiamo esagerando? Sì, stiamo assolutamente esagerando. Per fortuna ci salva la musica, e allora ci ascoltiamo Fabri Fibra e John Thiele con Milano Baby.

0: La carezza della domenica sera, Fabri Fibra, John Tile, Milano Baby su Radio Number One. Tra poco vi riporto una bella notizia, perché è passata un po' sottotono, ma ne dobbiamo assolutamente parlare, perché c'è un record di bandiere blu per l'Italia, finalmente.
1: Weekend Number One.
2: Weekend. Buonasera Luchino.
3: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
4: Buonasera Luchino.
3: E lei una dedica?
4: Ah, perché no, ma ora?
3: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato, piuttosto

0: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
2: Radio Number One è dove vivi tu.
3: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Bruno Mars con I Just Might su Radio Number One in questa domenica sera. Personaggi loschi che si aggirano per i corridoi della radio. Buonasera signorina.
1: Buonasera, buonasera, buonasera.
0: Scommetto che la riconoscete dalla voce. Vediamo, vediamo. 3, 2, 1. Ah, Agnese!
1: Proprio io.
0: Senti, stiamo per parlare di ambiente perché c'è questo nuovo record delle bandiere blu per l'Italia.
1: Sì, ok.
0: E tu che sei esperta di turismo, sì, consigliaci una località in cui andare.
1: Ma con la bandiera blu?
0: Con la bandiera blu o comunque un posto che ti è rimasto talmente impresso per la bellezza, la purezza.
1: Allora, la bandiera blu dovrebbe avercela l'Antartide, se non sbaglio, quindi se volete andare lì per una vacanza, secondo me ci può stare.
0: Sì, Agnese, anche in Italia era un po' più vicino, era meglio.
1: E allora la Liguria.
0: Va bene, Agnese scappa per i corridoi della radio, allora vi porto anche in Liguria, perché in vista della stagione balneare 2026, qualche giorno fa sono state annunciate le località che hanno ottenuto la prestigiosa bandiera blu e quest'anno sono ben 250 le località italiane premiate per la qualità delle loro acque, l'efficienza dei servizi e la gestione sostenibile del territorio. E quindi vi dico un po' di località, perché sono in Liguria, in Puglia, in Calabria, in Campania, in Toscana e poi altre eccellenze sparse un po' qua e là in tutta l'Italia. Vi chiedo se effettivamente c'è qualche posto che vi è rimasto nel cuore, se c'è qualche posto che vale la pena visitare perché è rimasto talmente puro, talmente pulito, talmente ecosostenibile che volete suggerire a tutti gli ascoltatori di Radio Number One.

Annalisa con canzone estiva che casca a fagiolo, visto che stiamo iniziando un po' a sognare le vacanze estive. Abbiamo parlato di queste 250 bandiere blu per l'Italia, che non sono soltanto un vanto estetico ma un indicatore importante per i turisti, soprattutto per i turisti stranieri che cercano destinazioni sicure e pulite. E quindi quest'anno l'Italia ha un bel record, 250. Vi dico un po' di località, dicevamo Liguria, e conosco pochi di questi posti purtroppo. Allora, Bergeggi, Varazze, Spotorno, Camogli, Santa Margherita Ligure, Lerici e le Cinque Terre. Poi la Puglia, Meledugno, Salve, Castro, Polignano a Mare, Monopoli, Isole Tremiti e Vieste. Ci spostiamo in Calabria, Tropea, Praia a Mare, Diamante, Soverato, Rocella Ionica. Andiamo in Campania, Positano, Capri, Anacapri, Castellabate, Pollica, Acciaroli. Saliamo in Toscana, Castiglione della Pescaia, l'Argentario, Forte dei Marmi, Camaiore e l'Isola d'Elba. E poi altre eccellenze, come dicevo, sparse qua e là, Termoli e Campomarino in Molise, oltre a conferme in Sardegna e Sicilia. Insomma, sarebbero fuori dalla top 5 regionale, ma secondo me dove vai, vai in Italia, ci sono delle

0: Manciata di minuti insieme questa domenica sera, tra poco la grande canzone. Tra l'altro mi piace molto il fatto che la grande canzone sia un piccolo capolavoro che ascoltiamo dall'inizio alla fine. Invece leggo di notizie, e lo leggo da Billboard, che riportano che le intro sono sempre più corte, cioè che le canzoni devono partire subito, cioè che ormai il marketing sta decidendo come devono essere composte le canzoni. Il motivo è semplice: l'attenzione dell'ascoltatore è sempre più breve, quindi molti produttori progettano già nei primi 10 secondi come deve essere la canzone, perché sono decisivi. E invece sai cosa c'è? Che noi ce la prendiamo con calma, e tra poco c'è la grande canzone dall'inizio alla fine.
1: Weekend number one.

dal 2002 la grande canzone su Radio Number One, e come sempre c'è qualche curiosità. Intanto apriamo una parentesi: il gruppo si chiama Jamiroquai, mentre il cantante è JK dei Jamiroquai. E lui è quello che sa cantare benissimo, è quello che si muove sempre in maniera molto particolare, molto affascinante. Negli ultimi anni ha messo qualche chiletto, continuano a fare concerti, però è sempre un gran personaggio. Allora, torniamo indietro, perché nel video di Loop Philosophy, JK guidava una Ferrari, sappiamo che lui è appassionato di macchine e anche di elicotteri, e fa festa nella sua villa con Heidi Klum, con la supermodella, quella che poi all'epoca stava proprio con JK, era la sua fidanzata. Poi, più tardi, nel 2005, si è sposata con Seal, con cui è stata fino al 2012 e da cui ha avuto tre figli. Poi la villa del video è stata usata come cornice anche in tanti altri video musicali. E poi, in questa mega festa a bordo piscina, ci sono un sacco di modelle, oltre a dei Heidi Klum, che facevano parte del gruppone delle Victoria's Secrets. E io non so quanto ho invidiato sia JK che tutto il gruppo, perché il video

BTS con Swim su Radio Number One. Ci stiamo per salutare, prima però volevo raccontarvi un'ultimissima tendenza in fatto di giochi, di stranezze dal mondo, perché Reuters Oddly Enough, che è la rubrica storica dell'agenzia di stampa Reuters, racconta di gare di stare fermi, cioè dove vince chi non fa nulla, un po' come nel gioco 1-2-3 stella, però niente telefono, niente movimento, niente distrazioni. Molti partecipanti mollano per noia, non per fatica, ma è una sfida molto mentale, quindi stanno aumentando queste gare del stare fermi. Magari vi ho dato un'idea per finire questa

0: anche questa domenica sera è arrivato il momento dei saluti. Allora, grazie per essere stati in nostra compagnia per 3 orette. Da Francesco Nasti una buona fine di domenica e naturalmente un buon inizio settimana. Ci sentiamo domani dalle 13 per un'altra puntatona di One Match insieme ad Andrea Brumunferrari. E con questo è proprio tutto, quindi dallo zio Nasti ancora una buona notte, a domani, ciao!
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
2: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
1: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
3: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
4: Radio Number One, le 21. All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Nel buio della notte,
6: la musica risplende ancora più intensamente.
5: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
6: Number One Nights.
5: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One. Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: my heart.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.
3: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono un'ora indietro, siccome con la storia di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo un fusolario, no? E siamo quindi un'ora indietro, questo produce il meglio e... È chiaro, no?
4: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
5: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Radio Number One.
1: Radio Number One, è mezzanotte. Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One. Un minuto a luna.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
1: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
1: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
1: Tutta la musica che c'è.

0: Radio Number One, un minuto alle due.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro